la musica grande. Radio Alta, musica grande.

0: musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

ah, ah.

musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 6:01. Radio Alta, la musica grande.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
3: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Classic.
0: Musica senza tempo.

0: linea grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk. Time Machine.

Comunque ci sta un po' di movimento questa mattina, giusto che sia così, anche perché dovrebbe essere anche una buona giornata. Poi sentiremo i nostri meteoman. Vi do il segnale orario subito, così mettiamo a posto gli orologi, vogliamo essere puntuali anche questa mattina. Sono le 7:00, 10 secondi. Forza, fra poco colazione con Radio Alta insieme.

0: come previsto, con temperature un pochino più basse, magari mettete qualche capo d'abbigliamento in più questa mattina, perché rispetto a ieri ci sono 5 gradi in meno, non che faccia freddo, ci mancherebbe, sono 15 gradi, però certamente la temperatura si è abbassata. Poi ieri ci sono stati diversi temporali, come preannunciato, come previsto, anche delle grandinate. Mi avete mandato anche dei video che ritraggono, insomma, quello che è accaduto ieri pomeriggio, grande vento, quindi temperature che si sono abbassate, però da adesso in poi dobbiamo essere tranquilli. Andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda il traffico questa mattina. I punti nostri, cioè la provincia, Bergamo, la provincia tranquilla, ecco, in questo momento, poi con il fatto che non ci sono le scuole si viaggia più liberamente, mentre per quanto riguarda l'autostrada vediamo ancora dei rallentamenti all'altezza di Trezzo sull'Adda, quindi verso Milano ci sono dei rallentamenti, poi la situazione migliora, poi rallenta ancora verso Milano, quindi linea rossa e arancione verso Milano, verso Venezia tutto regolare, poi per il resto, come vi dicevo prima, situazione tranquilla in questo momento. Poi sentiremo con le nostre sentinelle, man mano andremo avanti con la nostra giornata e con colazione con Radio Alta. Per quanto riguarda invece gli ospiti, questa mattina non avremo fisicamente qui la nostra Rossana Madaschi, perché è impegnata per quanto riguarda gli esami, insomma tutte queste cose, lei è docente dell'alimentazione, però ci ha mandato un video con una ricetta. Dice: Teo, non posso non esserci. Ok, sentiremo questa ricetta, la vedremo, anche perché ha preparato un video Rossana, quindi intorno alle 7:50. Dopodiché invece, ecco, vorrei che voi, insomma, se non avete altro da fare, cioè, rimaneste con noi, con colazione con Radio Alta, perché alle 8:20 vi porto a Genova, lo facciamo ogni anno perché c'è un mercato che si chiama souk, quindi in lingua orientale souk proprio significa mercato. Credo che sia la 28esima edizione, noi ne abbiamo seguito una decina del souk, e ci collegheremo con una collaboratrice, con Ivana Bosso, che sarà con noi in linea WhatsApp, quindi la vedremo, ci racconterà di questa festa bellissima che riguarda Genova, ma certamente un po' tutti noi, in Alta Italia, ma non solo, anche perché è conosciuta in tutta Europa. Quindi 8:20 direttamente con Genova. Poi le nostre sentinelle, le notizie, ce ne sono di notizie, sentirete anche dalla prima pagina dell'Eco di Bergamo. Saluto Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, 7:03 minuti, fate le vostre belle cosucce anche questa mattina. Andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'Eco di Bergamo, prima pagina.
0: E questa la prima pagina di oggi. Oggi giovedì 11 giugno 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli, il titolo: Città Alta cambia l'accesso, ZTL continua e navette gratis da domenica 21 giugno al 13 settembre, limiti nei festivi dalle 10 alle 24. Il primo test sarà domenica 21 giugno e si andrà avanti fino al 13 settembre, coprendo 14 giorni tra domenica e festivi. È la combinazione tra ZTL continua dalle 10 alle 24 e navette gratuite in servizio tra Colle Aperto e parcheggi periferici allo stadio, all'ex Città Mercato e alla Celadina. La ricetta del comune per alleggerire viale Vittorio Emanuele dall'assedio di auto che nei giorni festivi accompagna l'accesso a Città Alta. Una strategia che assume ancora più rilevanza considerando che almeno per il momento è stata accantonata l'ipotesi di aprire un secondo varco d'ingresso da Porta San Lorenzo. Con le nuove regole per le domeniche e i giorni garantiamo un accesso più ordinato, comodo ed economico, spiega l'assessore alla mobilità Marco Berlanda. E poi diamo a centro pagina, qua si parla ancora comunque di viabilità, ostaggi dei ritardi del raddoppio, si sentono ostaggio del loro stesso quartiere, residenti e commercianti, con la chiusura del ponte di via San Bernardino per i lavori per il raddoppio ferroviario, lamentano disagi e la crisi delle attività con molti negozi che rischiano di chiudere. La notizia del ritardo del cantiere non fa che peggiorare la situazione, così chiedono aiuto al comune che intanto annuncia la riapertura del doppio senso in via San Tommaso. E poi titoli di spalla: l'anniversario Avis Bergamo, festa per i 90 anni, donare un atto di umanità. Sabato le ordinazioni, l'over Tovere e Palazzago pronti a festeggiare i preti novelli. Il pellegrinaggio, il vescovo nella città che cambia, il perno sono le relazioni. Clusone rissa con consigliere ferito, tiene banco il disagio giovanile. E poi sentite questa notizia, siamo a fondo pagina, è un lettore che scrive al nostro direttore, al nostro giornale. Il titolo: se non tolleriamo più nemmeno l'elemosina. Caro direttore, sono uno dei tanti lettori, le scrivo perché sono rimasto sbalordito oggi davanti a un piccolo episodio cui ho assistito. Code in città, semaforo rosso, al verde le auto partono, una, due, tre, l'auto davanti a me parte ma poi in prossimità del semaforo frena leggermente, la conducente espone il braccio sinistro e senza fermarsi consegna una moneta al signore che in quel punto da tanti anni vende piccole cose e sorride a tutti. Da dietro, apriti cielo, una scarica di clacson, maledizioni che non sto a ripeterle. So bene quanto la fretta e l'isteria siano ormai generalizzate, ma ho visto un altro piccolo limite cadere. Per qualche secondo perso scatta il vaffa, persino davanti ad una monetina donata ad un povero. O forse ho pensato dopo proprio per la monetina al povero. La saluto con tristezza. E poi taglio basso, oltre il museo, mostre e percorsi d'arte patto a 5 con il Bernareggi, Atalanta, arriva Pompilio, l'uomo giusto del DS Giuntoli. E poi due fotonotizie, una che riguarda il maltempo, come dicevo prima, l'isola è bassa, quindi con tanta acqua caduta e quindi con un traffico e con acqua numerosa nelle strade. Poi autovelox più 66% di multe. Sotto la testata Confindustria, Lombardia, piccola industria, Sartirani è presidente, Teheran perde tempo, Iran, Trump dà il via ai nuovi attacchi e poi il Papa alla Sagrada Famiglia, chi crede in Gesù non fa la guerra. Papa Leone XIV ha celebrato la messa, benedetto la torre di Gesù che completa la Sagrada Famiglia, un vessillo di carità. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi giovedì 11 giugno 2026, San Barnaba, salutiamo tutti Barnaba in ascolto, sono le 7 minuti, andiamo a vedere la situazione meteo e lo facciamo anche questa mattina con il nostro Lino Pozzi che dovrebbe essere in linea con noi. Eccoci Lino, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, quello che era previsto è accaduto, quindi questi temporali in alcune zone anche abbastanza forti, mi hanno mandato anche delle immagini con delle grandinate. Passata questa, che cosa succede da oggi, Lino?
2: Allora, passata questa fase temporalesca un po' violenta ieri addirittura per la bassa pianura è stata, perché ci sono state veramente parecchie grandinate, pare oramai è da mettere in preventivo che quando arriva un temporale dove rigenera, dove passa il nucleo più tra virgolette attivo è grandine, ormai dobbiamo mettercelo in conto e dobbiamo solo sperare di non essere mai dentro in quel nucleo, ma alla fine qualcuno prima o dopo ci entrerà sicuramente. Comunque, chiusa questa fase temporalesca, oggi si attiveranno tra virgolette, ci sarà rotazione di correnti da nord, non ci sarà favonio perché in ogni caso la pressione tra i versanti è abbastanza lineare, tra i versanti nord e sud delle Alpi, perché non ci sarà favonio, ma in ogni caso si attiveranno le correnti da nord che pian piano ripuliranno tutti i nostri cieli fino a farli diventare quasi sereni o poco nuvolosi, comunque con tanto sole oggi.
0: Sì.
2: Da domani queste correnti da nord cesseranno, lasceranno spazio alla rimonta anticiclonica che ci terrà compagnia fino a domenica, dopodiché ci sarà una leggera flessione inizio settimana prossima ma poi riprenderà ancora un po' più forte di prima, per cui direi fino a domenica poi rimonterà l'alta pressione con temperature che giorno dopo giorno andranno via via aumentare. Oggi andremo sui 25-26 gradi, domani andremo tra i 27-28 e nel weekend supereremo ancora i 30 gradi, torneremo ancora tra virgolette nella normalità, per cui direi almeno fino a domenica non ci sarà più nulla da segnalare così così tra virgolette di brutto di ciò che è successo, il resto ne riparleremo.
0: Sì, anche se vedo tendenzialmente dovrebbe essere bel tempo, ecco, non dovrebbe esserci dei temporali forti, così insomma a breve quantomeno fino a domenica, come dici tu, tutto tranquillo.
2: Sì. Esatto,
0: che è una situazione buona anche perché le temperature, come dicevo prima, si sono abbassate. Io stamattina registravo 12-13 gradi, adesso sono 15 se non sbaglio, 15 gradi. A quanto arriviamo oggi come massimo?
2: Oggi arriveremo sui penso 25-26 gradi, domani qualche grado in più, 27-28 fino ad arrivare ancora oltre i 30 gradi tra sabato e domenica.
0: Okay.
2: Ecco, rispetto a ieri, calcola ieri e l'altro ieri, le temperature sono abbassate di 5-6 gradi.
0: Sì, per cui
2: è una bella.
0: Poi
2: una,
0: vedo
2: una,
0: che
2: è stata una bella bottarella, sì.
0: Vedo anche che la, l'umidità è bassa, sono il 28%.
2: Assolutamente, oggi sì. Sempre quando si attivano le correnti, no? Indipendentemente che ci sia Favonio o no, ma la corrente da nord è sempre un po' più fresca e più secca.
0: Abbassa l'umidità.
2: Per cui abbassa l'umidità. Sarà quando rimonterà l'anticiclone nordafricano che allora l'umidità incomincerà
0: a
2: andare a valori sopra ogni limite.
0: Ne sappiamo qualcosa.
2: Sì.
0: Carolino, allora, a parte la tua foto che ho visto questa mattina, qui sei a Celana di Caprino Bergamasco, sempre
2: sì.
0: Io aspetto sempre delle foto nuove.
2: Ne ho messe alcune, poche, ma adesso arriveranno anche quelle.
0: Vuoi che ti si paghi? Senti, io metto oggi, guarda, sole e nuvoletta, ma voglio essere veramente ottimista, sole pieno.
2: Va bene, questo mi piace.
0: Sole pieno. E poi vediamo con la signora Maria che cosa. Ah, beh, qua c'è una signora Maria che così viene baciata dai figli, cosa dici?
2: Sì,
0: bell'abbraccio.
2: Sì, poi
0: oggi la mandiamo a correre. Felice così.
2: Per questa giornata
0: ci mancherebbe. Ecco qua la signora Maria che sta correndo. Lino, senti, ci sentiamo quando noi?
2: Lunedì
0: prossimo, quindi saremo praticamente nella settimana che ci porterà all'estate effettiva, quella da calendario, fino al 21.
2: Il 21 avremo.
0: Vabbè, poi insomma, l'estate sta cominciando, è già cominciato.
2: Diciamo che è stato un po' anomala a fine maggio avere quelle temperature lì, però adesso pian piano è normale che le temperature vadano vicino ai 30 gradi, è normale che arrivi l'estate.
0: Siamo rimasti scioccati
2: quella fine maggio. È stata proprio una botta, bim bim e via.
0: Troppo caldo nell'immediato. Lino, grazie, buona fine settimana. Domani non avremo Manuel perché è in vacanza, ma ci collegheremo con Daniele Berlusconi. Domani alle 7:00 te lo saluto, va bene?
2: Ok, grazie.
0: Ciao Lino.
2: Ciao,
0: arrivano i complimenti qua. Guarda, buongiorno, vi seguo dalla provincia di Lecco. Complimenti a Lino Pozzi, previsioni sempre azzeccate, vedi che ti voglio.
2: Grazie,
0: ciao Lino,
2: grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Allora, che canzone che abbiamo preparato. Tra l'altro abbiamo trovato il video, io non l'ho mai visto il video della, cioè, perché quando mettiamo la musica di della colonna sonora del film La febbre del sabato sera, vediamo sempre John Travolta che balla. Invece questo è il video originale. E allora, questa mattina vi do il via alle danze, bellissima canzone, cosa vi regalo. Il disco è dei Bee Gees, la canzone intitolata Night Fever. Buona colazione a tutti.

0: che bella che è ancora questa canzone. Non so quanti anni abbia, perché dunque Febbre del sabato sera, Night Fever 77 più o meno, 77 poi noi arrivò nel 78 più o meno, quindi sono passati un po' di anni, eppure sentiamo questa canzone, questi arrangiamenti, questo disco bellissimo. La prima volta che vedo il video dei Bee Gees, Barry Morris, chi c'era? Barry Morris e Robin Gibb erano i tre fratelli Bee Gees. Vedo che vi è piaciuta stavolta, con i ricordi siamo al top. Beh, tutte le mattine però vi regalo qualcosa di speciale. Allora vedo situazione per quanto riguarda l'autostrada, perché ci sono un po' di video. Questa è l'autostrada qualche minuto fa, circa 10 minuti fa, Cavenago, itinere ovest, quindi verso Milano. Vedete che c'è veramente tanto tanto traffico. Poi dagli altri video che mi avete mandato, vediamo un po' se riesco ad aprirli subito, così li vediamo. Questa è la Grandinata, se non sbaglio, di ieri, non so da dove, Elisa che mi manda questa immagine. Guardate che pioggia, che forza, che vento, che grandine, sembrava avesse nevicato ieri, ecco perché poi le temperature si sono decisamente abbassate. Guardate anche la ripresa in movimento, perché c'era veramente tantissimo vento ieri pomeriggio, quindi grazie ai nostri ascoltatori che sono sempre belli precisi. E poi non ho capito, mi è arrivato un altro video, non è questo, adesso vi faccio vedere, che credo sia di Laura con la sua diciottina, forse si sente anche, Claudio, vediamo se riusciamo, perché questo video? No, non si sente, forse perché sta ballando con i Bee Gees. Dai, via. Vabbè, questi sono le nostre sentinelle, i matti di colazione con la Radio Alta. Grazie a tutti. Poi invece vi devo chiedere una cosa importante. Non so se avete seguito la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, c'è questa lettera del lettore che mi ha colpito, dove si parla di tolleranza zero, cioè noi abbiamo la tolleranza zero, purtroppo, perché appunto raccontava di questa elemosina, richiesta elemosina, forse vendeva anche qualcosa, una signora si è fermata e via, sei al semaforo, sei in pole position, non puoi perdere i secondi, assolutamente, appena vedi una macchina che si sta fermando, via, clacson, vai di clacson, perché ti fermi? Forse proprio perché si è fermata per aiutare questa persona che stava cercando una monetina. Andiamo da Ettore. Ettore, eccoci.
1: Buongiorno Teo, buongiorno a tutti.
0: Bentornato Ettore. Allora, situazione, dove sei? Dimmi tutto.
1: Sono a Gorle, rondò diciamo delle valli. Devo segnalare questa mattina tutta viabilità molto fluida, scendendo sia dalla Valimagna che anche dalla Villa dal Medalmine direzione Bergamo, è tutto molto tranquillo.
0: Ok. Si viaggia bene, infatti sto vedendo qua sulla provinciale 35 con il rondò delle valli, poi rallenta un pochino sull'asse Mugazzone Paltriniano verso Bergamo, insomma, con un po' di rallentamento, però poi situazione tranquilla, ma come stiamo raccontando in questi giorni, dato che non ci sono le scuole. Grazie Ettore, grazie, buona giornata, buon lavoro. Allora, vi ho già detto degli auguri, 329 11 84 864 per gli auguri. Invece tornando a quello che vi dicevo prima, appunto dalla prima pagina, mi interessa sapere come la pensate voi. Cioè, siete al semaforo, siete fermi al semaforo, a un certo punto c'è molte volte accade, ci sono o quelli che fanno un po' arte circense, non so se ci avete fatto caso, soprattutto nel milanese, molte volte anche con destrezza, ma anche con la pericolosità, perché sono lì, vedi il semaforo che diventa verde, loro sono ancora in strada, ma hanno una capacità poi di togliere tutto velocemente. Poi ci sono quelli che chiedono l'enemosina, però non è tanto per l'enemosina, è tanto per la tolleranza zero che noi abbiamo nei confronti di chi sta viaggiando in quel momento con noi. Cioè non possiamo permetterci di perdere quei 5 secondi di tempo. Fateci caso, siete fermi, anche se non dovesse esserci il questuante, no? Chi sta cercando l'elemosina, se quello davanti non vede nell'immediato il verde e attende qualche secondo, è in pole position, deve partire su, cioè non c'è proprio, come dire, la pazienza di, ma che miseria, ma che cosa cambieranno per 5-6 secondi? Non cambia assolutamente nulla. Ecco, manca questa, c'è un certo nervosismo, non so. Come la vivete voi questa situazione? Vedete qualcuno che fa le lemosine, la tirate dritto, vi fermate, se vi fermate, come avete sentito questa notizia questa mattina, che a me personalmente ha colpito? Se non tolleriamo più nemmeno l'elemosina in questo caso, fatemi sapere che cosa ne pensate e come vi comportate voi. 329 11 84 864. Fra poco torniamo qui a colazione, aspetto gli auguri, mi raccomando.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: È arrivata 18.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
4: Radio Alta,

Beh, anche questa mattina una prima con i video, Night Fever, prima con i Bee Gees, adesso Mente Rosmarino, bellissima canzone, molto, molto tranquilla. Allora, questa mattina vi sto chiedendo una cosa importante che riguarda appunto la nostra tolleranza, quello che stiamo vivendo nella società. Un po' cambiata, no? Rispetto al passato, vuoi per vari motivi economici, politici, geopolitici, le guerre. Per esempio, adesso io vi do questa notizia che è appena arrivata, aveva paventato questo, lo avrebbe fatto e lo ha fatto. Stiamo parlando di Trump, perché ultima ora gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Io ho detto adesso noi, dopo averci colpito con l'abbattimento dell'elicottero Apache, adesso vi facciamo vedere.

0: sedare questo conflitto, questa guerra. Allora, poi tornando invece a quello che vi stavo dicendo prima, dunque c'è Matteo che in viaggio mi scrive: spesso Teo dipende dalle situazioni, come dicevi tu, ci sono quelli che al semaforo fanno numeri da circo, è vero, quelli che una volta lavavano i vetri, e poi ci sono quelli che chiedono elemosina. A volte mi fermo, li guardo negli occhi, se vedo delle persone anziane mi intenerisco e do qualche moneta. Io non ho nulla da perdere, non voglio neanche giudicare. Matteo è appunto in viaggio, insomma, quello che dicevo prima. Poi ci sono quelli, gli intolleranti matucur, cioè gli intolleranti che arrivano lì al semaforo, vedono che è verde, devi passare, devi partire, non c'è niente da fare. Andiamo da Ugo, eccoci. Ugo, buongiorno. Ah, Marco, scusami, Marco, ho pensato Ugo, Marco Begnis, ciao Marco.
1: Ciao Teo, buongiorno, ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato. Allora, dove sei in questo momento? Dimmi del traffico.
1: Io sono ad Almine, ho fatto la 470 tutta l'Alta Valle fino a Zanica, mi sono fermato a Zanica e sono venuto ad Almine. Traffico molto scorrevole.
0: Sono le scuole... Ci accorgiamo quando chiudono le scuole, il traffico è veramente più...
1: Cambia tutto.
0: Bene Marco, allora intanto grazie, vuoi dire qualcosa su questo argomento, se hai seguito?
1: Grazie mille a voi di tutto, sicuramente l'educazione deve essere alla base di tutto, purtroppo... come il discorso del semaforo, come il discorso di tante cose, tanti sono educati, ma tanti mostrano subito insofferenza.
0: Ma tu solitamente, se hai una macchina davanti, sei al semaforo, arriva il verde, sei intollerante, cioè suoni subito il clacson, passate velocemente, oppure attendi quell'attimo?
1: Assolutamente no, così come il passaggio pedonale, ti fermi anche un po' in anticipo prima, cioè invece c'è qualcuno che... No, assolutamente, mi fermo al verde, non suono assolutamente, ci mancherebbe.
0: Anche perché uno può essere distratto per vari motivi, attendi. Certo, se è fermo per 10 minuti magari una domanda te la poni, però per qualche secondo credo che sia veramente necessario attendere. Secondo te, non so se hai seguito la notizia, questa persona è stata diciamo redarguita dal suo collega automobilista perché ha dato l'elemosina, oppure perché non è partita subito al semaforo? Cosa gli ha dato più fastidio? Il fatto che donasse qualche soldino, facesse l'elemosina?
1: Ma magari quello, perché partire subito una persona può essere un anziano, può essere una signora, può essere... quindi non è che...
0: Quindi ha dato più fastidio il fatto che ha dato l'elemosina, questo...
1: Magari non ho seguito bene
0: la notizia. Comunque tu dici educazione, attendiamo, se siamo al semaforo attendiamo quell'attimo, cioè dobbiamo avere più pazienza, più tolleranza. Grazie Marco,
1: in tutti i sensi.
0: Grazie, buona giornata. Allora, per colpa di qualcuno non faccio più elemosina a nessuno. Quando vedi che dopo avergli fatto un panino e dato un frutto lo lanciano per strada, oppure sacchi di vestiti abbandonati poi nei cespugli, vogliono solo soldi per la birra. Non tutti sono così, però io dico anche una cosa, ascoltatrici, ascoltatori, siete attenti, sempre sensibili: che ci costa? E poi perché dobbiamo fare i giudici? Te la senti in quel momento di donare un po' del tuo, e poi facciano quello che vogliono dopo, secondo me. Poi li guardi, come diceva Matteo, li guardi un po' negli occhi. Io quando vedo un'anziana che è lì, che sta facendo l'elemosina, da qualsiasi parte del mondo, è anziana, quasi terminato la sua vita, ma sto lì a giudicare che cosa, se me la sento, dono qualcosa. Io sto parlando proprio del fatto di non tollerare più la pazienza, cioè che hai quando sei al semaforo, sei fermo in quel momento, attendi, sta dando l'elemosina, hai perso un minuto della tua vita, è perso, cioè sei stato lì un minuto della tua vita, cosa cambia? Allora, questo è il mio pensiero, però voglio sapere anche quello che pensate voi. 329 11 84 864, andiamo a fare i vostri auguretti, perché ho visto delle fotine questa mattina, eccole qua. Buon compleanno Maria Giovanna di San Paolo d'Argon, dalla cognata Elena e da tutta la famiglia. Ecco, stiamo vedendo Maria Giovanna.

donna che compie gli anni ed è tutta felice e contenta. Poi tanti auguri di buon compleanno ad Andreina, che oggi 11 giugno festeggia le... no, ma non ci credo, 80 candeline, 80 anni, auguri dei tuoi figli. Ma cos'è successo nel genere umano? Cioè, sembra una sessantenne. Auguri dei figli Maurizio, Massimo, Roberto, Gianluigi, Nadia e dai nipotini Giulio e Chiara. Ecco perché, cioè, sei dato da fare, ecco perché rimane giovane. Poi ho visto un altro augurio. Allora, Teo, puoi fare gli auguri buon compleanno a Ilario e Massimo Castrezzato per i loro 52 anni. Grazie mille. Ciao, bene, tanti auguri a tutti i nostri amici che oggi stanno festeggiando. Vi faccio sentire una canzone, perché vi ricordate una volta che dalla radio si diceva: questa è la canzone numero uno in America, nella Hot 100 americana è la numero uno. Adesso non si dice più, non si usa più. Sono andato a controllare, ma qual è la canzone numero uno in America in questo momento? Ed è una canzone molto elegante, il titolo è Folded e lei si chiama Keiani. Vediamo, per voi è quasi un'anteprima, quindi tanti auguri a tutti con Folded. Sentite e guardate quanto questa è la numero uno, la più venduta in America.

questa è la canzone che in America piace di più agli americani, Folded, l'ho fatta a tutte le radio, se fosse stato adesso, cioè di 40 anni fa, questa è il numero uno in America, bella, che Yanni, è bellissima, invece magari non passa. Ero curioso, dico, ma qual è la numero uno? E questa cosa mi è piaciuta, disco nuovo. Allora, intanto vi ringrazio perché il tema di stamattina, cioè quello che vi sto chiedendo, non è facile. Adesso io sto immaginando, siete in viaggio, dovete fare un SMS, un messaggio, WhatsApp, magari dovete fermare. Anche perché poi il pensiero, come dire, è articolato, non è così semplice. Bravi. Allora, buongiorno Teo, credo di non avere mai suonato al semaforo, ma mi è capitato che la persona dietro di me suonasse e di conseguenza essere mandata a quel paese. Dai, vai avanti! Ma non fa nulla, ecco, qualche volta servono dei bei respiri profondi e via. Buona giornata a tutti, Michela. Cioè, sei al semaforo, ti capita a volte, ma è capitato, ma non di essere distratto, cioè stai per partire, sei in pole position, arriva il verde, ma neanche passa mezzo secondo, ma veramente sembra di essere sulla linea di partenza di un gran premio di Formula 1. È verde, devi partire, ti suono. Poi c'è anche un'altra cosa. Io ho una macchinina, di mia figlia, è una macchinina, una utilitaria piccolina che utilizzo. Io ho smantellato la mia auto, ho questa macchinina che va a metano, molto lenta, è a metano, molto lenta. Non so perché le macchine piccole sono lette come se alla guida ci fosse una donna. Fateci caso, mi è capitato. Poi quando io scendo dall'auto, perché molte volte quando ci sono i camionisti che ti suonano, perché tu rispetti il limite di velocità, cioè i camionisti che suonano, pensano che io scendo, rimangono stupiti, cioè vedono questo 2 metri che scendono la macchina piccolina, ci rimangono quasi, quasi male. Vedete, siate più tolleranti, ecco, bisogna essere un pochino più tolleranti, secondo me. Allora, adesso andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo, andiamo indietro di qualche anno. Qua vi porto nel 1995, che sembra ieri, sono passati più di 30 anni da questo 1995. Era domenica 11 giugno. Il giornale costava 1500 lire, si era al voto fra le polemiche. La consultazione riguarda oltre 48 milioni di elettori, alle 22 primi exit poll sui 12 referendum, addirittura 12 referendum, il polo all'attacco di Dini e della Pivetti. Il capo del governo aveva affermato che si sarebbe recato alle urne solo all'ultimo momento per la presidente della Camera, si sono troppi quesiti e troppo complicati, era appunto Irene Pivetti, se non sbaglio. Poi invece, guardate, quasi di spalla, allo stadio, oggi Atalanta-Salernitana, partitissima che vale il campionato, in palio la Serie A, quindi era una partita importante. Allora andiamo all'interno, vediamo se veniva riportato questo momento dedicato appunto alla nostra Atalanta. Vediamo se si apre ovviamente la pagina, non vedo che si apre in questo momento, e vabbè, allora cambiamola, eccola qua. No, trovata. Lo sport prima di tutto, vedete? Mobilitati 500 uomini tra agenti di polizia, militari dell'arma, da Como allo stadio anche l'unità cinofila per il servizio d'ordine, addirittura. E Bergamo si divise un po' in due, perché c'erano quelli che erano d'accordo con questa città blindata, e a molti invece non piaceva. Troppo, dice, per una partita di calcio, non è il caso. So, si giocava la Serie A. Poi, altre notizie sempre dal giornale: finivano le scuole, a scuola ma senza libri, studenti e insegnanti hanno festeggiato in tutta la provincia la conclusione dell'anno scolastico. E poi questa, vediamo un po' se la ricorderanno loro, due barman di Curno salgono sul podio ai campionati cocktail della Lombardia, sono Pierluigi Cucchi e Sergio Albani, ora alle finali di Taormina, magari saranno in ascolto in questo momento, li salutiamo, facciamo complimenti per quel risultato. Chiudiamo con la pagina invece dedicata agli spettacoli, si parla di Mina, pensate, Mina tornerà in TV? No, non è più tornata.
il figlio Massimiliano Pani conduce il varietà Gelato al limone su Rai 1, quindi molti pensavano adesso si porta anche la mamma in TV, invece questo non accadde. Ecco, questa era l'informazione, quello che succedeva nel 1995 per quella domenica 11 giugno. E nella musica 95, quindi siamo negli anni 90, vi dico che fra le 20 canzoni non ce n'era una in lingua italiana, e questo non significa assolutamente nulla, no? sulla qualità. C'erano delle produzioni italiane ma non in lingua italiana. Al numero 5 c'era Wickfield con Think of You, poi Jam and Spoon con Angel al numero 4, al numero 3 Scatman John con Scatman's World, che è grande successo, numero 2 ex numero 1 Everything But the Girl con Missing. Ma attenzione, e qua c'è il video, qualcosa di incredibile, perché c'era lui, Michael Jackson, con lei, la sorella Janet Jackson, la canzone Scream.

0: Scream, che significa urlo. Pensate che è un disco di 31 anni fa, questo, anche il video ipermoderno, Scream, ed era uno dei dischi, dei brani più apprezzati dagli italiani, perché era il numero uno nella classifica di vendita. Questa non è l'LP, cioè non era la canzone più trasmessa dalle radio, ma era il disco più acquistato dagli italiani. Scream di Michael Jackson con Janet Jackson, significativo perché avrete visto il biopic, il film dedicato a Michael Jackson, Michael, dove non è comparsa Janet Jackson. Janet era molto legata al fratello, tant'è che ha fatto anche questo video, e molti si aspettavano che fra i fratelli ci fosse anche lei, invece non è comparsa, insomma, nel film, perché probabilmente forse non lo riteneva necessario. Janet Jackson con Michael Jackson, numero uno nel 1995, era il 17 giugno appunto di quell'anno, numero uno in Italia. Fra poco avremo Rossana Madaschi che ci dà la ricetta, poi sentiremo anche Cinzia, perché mi ha mandato un messaggio, Cinzia è una nostra sentinella, che insomma ci sono dei problemi in A4, e poi un comunicato da farvi importante. Fra poco qui a colazione con Radio Alta, rimanete con noi.
1: Radio Alta.
2: Spot.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo! Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Radio Alta.

0: Eccoci con Colazione con Radio Alta, buongiorno. Vi siete sintonizzati da questo momento? Male, ma vi siete persi un sacco di cose. No, adesso andiamo in strada, come dicevo prima, con Cinzia. Cinzia, eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci,
1: ciao,
0: qua. Ciao. Ma sei già arrivata stamattina?
1: Sì, stamattina sì, perché il traffico è abbastanza scorrevole. Okay. Perché appunto le scuole sono chiuse.
0: Però ti ho chiamato perché tu mi hai scritto che in A4 sì, ci sono dei problemi. Dove?
1: È all'altezza di Dalmine. Adesso sono qua vicino alla scuola e penso che sentite il caos, che ci sono i ragazzini che entrano a scuola per gli esami. No, all'altezza di Dalmine, cioè, è proprio tutto fermo, non so proprio.
0: Ok, sto guardando, ecco, da Google Maps non mi dà nulla in questo momento, vedo più all'altezza di Capriate San Gervasio verso Trezzo che c'è il rallentamento, ma non a Dalmine in questo caso. Vediamo, guarda, lo facciamo subito se riesco.
1: Sì, poi era più o meno 20 minuti fa forse.
0: Probabilmente allora liberato il tutto. Vedo che c'è parecchio traffico appunto dal sito di Autostrade per l'Italia, però è scorrevole in questo momento, non vedo rallentamento. Vediamo qua un po', qua ci sono le telecamere da Autostrade per l'Italia, credo che sia una situazione abbastanza tranquilla. Più invece il traffico consistente Capriate San Gervasio, sempre direzione Milano.
1: Qualche cosa, sì.
0: Bene, Cinzia, buon lavoro perché sei già arrivata. Ma sei, ma scusami, ci sono i ragazzi che vanno a scuola, perché tu lavori in una scuola? No, sei vicino?
1: No, sì, passo davanti a una scuola. Ci sono gli esami di fine anno.
0: È vero. Quindi facciamo in bocca al lupo ai ragazzi, a tutti quelli che sono sì, preoccupati anche per il giorno degli esami. Grazie Cinzia, sì. ciao, buona giornata, ciao cara. Ciao. Allora, sono 7.55, siccome l'ho promesso alla nostra Rossana Madaschi, che saluto, perché ovviamente adesso lei è impegnata a proposito di scuola, esami, anche lei è docente dell'alimentazione, però mi ha detto: Teo, non posso mancare Colazione con la Radio Alta per la stagione che sta per terminare. Mi ha mandato la ricetta, io non so che tipo di ricetta sia, però c'è il video, insomma lei lo racconta, insomma, questa ricetta, e quindi per nutrirsi di salute con la nostra Rossana Madaschi sentiamo questa ricetta. E Rossana,
2: le solite insalate tristi? No, oggi portiamo i colori della salute a tavola. E con la quinoa?
3: Gli ingredienti della salute sono quinoa, piselli cotti, carote, pomodorini, cipolla, zenzero fresco, basilico fresco, peperone, olio extravergine di oliva, succo di limone e sale. Sciacquate la quinoa, ponetela in una pentola con il doppio del suo volume in acqua, unite il sale e cuocete per 15 minuti. Assorbirà tutta la parte liquida. Mondate la cipolla e tritatela finemente. Tagliate le carote e i peperoni a cubetti. In una pentola antiaderente mettete un cucchiaio di olio, aggiungete

0: sale. Tagliate i pomodorini a spicchi e aggiungeteli alle quinoa cotte insieme agli altri ingredienti. E voilà, la salute è servita!
1: Eccola con Rossana. Cioè, tutto questo avrei dovuto prepararlo io qua in diretta. Rossana, grazie per la tua collaborazione, per questi anni passati insieme per la ricerca. Però l'aspetto ancora. È vero che io mi lamento, ma per finta, mi piace questo momento dedicato a nutrirsi di salute. Se volete sapere di più, andate sul suo sito di Rossana Madaschi e ovviamente buon lavoro. Anche perché lo ripeto, lei è docente dell'alimentazione, ci sono gli esami anche per lei, è impegnatissima. Un abbraccio a Rossana. Vado in strada con Andrea. Eccoci, Andrea, buongiorno.
2: Ciao a tutti. Ciao. Buon giovedì a tutti.
1: Grazie, è vero che oggi è giovedì, siamo già quasi al fine della settimana, Andrea.
2: È già finita.
1: Allora, sei sulla 671?
2: Sì, sono sulle 671, sto andando bene, non c'è traffico, c'è un po' di traffico, ma si viaggia bene a 80 km all'ora sulla 671, che è tanta roba.
1: A che altezza sei? Perdonami, perché vedo che c'è un'iconcina d'incidente, non so se all'interno della Galleria San Roberto o appena prima.
2: L'ho appena fatto adesso, non c'è incidente, sono uscito dalla galleria. Sono sul ponte del Brembo e sto andando verso Bergamo.
1: Allora, qui c'è una segnalazione di incidente, forse ancora prima della galleria, però c'è questa segnalazione sempre. Qua siamo sulla provinciale 342, che poi si lega alla 671. Quindi c'è questa iconcina di incidente e vedo ci sono anche dei lavori in corso e probabilmente questo sta causando del rallentamento. Poi sotto passo di Colognola, lì è cronico, è sempre così.
2: Sì, si rallenta un po'.
1: Situazione un po' più difficile. Vabbè, poi se ci sono altre informazioni ve le diamo. Andrea, grazie. Anch'io. Grazie come sempre.
2: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, buon lavoro. Poi tornando invece ancora al nostro argomento di stamattina, un sondaggio. Lino mi dice: buongiorno, credo che se una persona sia contraria a dare l'elemosina, benissimo, ma deve rispettare chi con cuore consegna qualche monetina. È vero che non deve fare intralcio alla strada, quello per l'incomunità di tutti, ecco, quando si è in strada. Poi, dato che mancano pochi secondi al termine di questa nostra ora, avevo un comunicato da darvi e vi porto in Val Cavallina perché c'è la quarta camminata non competitiva in ricordo di Ornella Bettoni in Lazzaroni. E si fa questa camminata, questa corsa per sensibilizzare al dono. Ecco, ne abbiamo parlato stamattina, appunto, di donare con l'AIDMO, l'AIDO, Avis e la LILT. Io dono, non so per chi, ma so perché. Allora, questa corsa, questa camminata facile è a Casazza, si parte da Casazza alle 8 del mattino, se non sbaglio 7:30 anche il ritrovo per chi vuole fare questa camminata con tutta la famiglia. Il percorso è di 6 chilometri. Ecco, il ritrovo sarà alle 9, la partenza alle 9:30, ritorno in autonomia, e la quota di partecipazione, pensate, solo di 3 euro. Il percorso invece più impegnativo è di 10 chilometri, il ritrovo, ecco, in questo caso alle 7:30, la partenza alle 8, dislivello di circa 500 metri con accompagnatore apripista, e qua anche la quota, insomma, rimane invariato il costo, sono sempre 3 euro. Ecco, questo per quanto riguarda la camminata in ricordo di Ornella Bettoni, la quarta camminata non competitiva. La camminata parte da Casazza, se non sbaglio, ecco qua, la partenza da Casazza in via Suardi, poi si arriva anche a San Felice, c'è il ristoro, insomma, se volete partecipare per questa domenica in ricordo di questa ragazza che purtroppo è scomparsa qualche anno fa. Bene, detto ciò, ci fermiamo, state qui con me con una colazione con la Radio Alta, fra poco le notizie, ancora le informazioni, poi ci sono tante altre notizie con le sentinelle per il traffico, e alle 8:20 invece ci trasferiamo in Liguria perché sta arrivando un mercato pazzesco, bellissimo, che si chiama Souk, e ci collegheremo con Ivana Bosso che sarà in linea. WhatsApp WhatsApp video con noi 8:20.
3: Spot, spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e videoispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: Diamo il segnale orario, sono le 8, 3 minuti, 32 secondi.

0: Bergamore, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Torniamo ancora sull'omicidio di via Tiraboschi a Bergamo. Senza di lei si sentiva perso, ammazzò mosso dalla gelosia. I giudici, Tunkara, ucciso senza premeditazione né futili motivi, nessun appello in vista, presto diventerà definitiva la condanna a 20 anni. E ancora rissa e consigliere ferito, tiene banco a Clusone il tema disagio giovanile. L'episodio alle Fiorine una decina di giorni fa, calci e pugni a Luciano Bassanelli, cercavo di fermarli. Tavolo d'urgenza, il caso anche in consiglio comunale. Per tornare invece al meteo di ieri, forte raffiche di vento, fitta grandinata nella Bergamasca, si è visto dalle foto e anche dai video in queste ultime ore, colpita nel pomeriggio di mercoledì, quindi di ieri, soprattutto l'isola, parte della bassa, ribaltato per il vento un rimorchio a Brignano e copertura del tennis comunale volata via a Romano di Lombardia. E poi ancora in prima la carica dei 100 ragazzi pronti per On the Road, la 19ª edizione coinvolge 40 comuni, per i giovani un'esperienza immersiva nella sicurezza e nel soccorso. E poi ritorna Treviva, ne abbiamo parlato anche qui a colazione con Radio Alta, una delle manifestazioni più seguite e attese. Ci sarà Cristina D'Avena sabato e poi domenica con i Nomadi, così si riaccende l'estate di Treviolo, 2 giorni di festa con musica, artisti, spettacoli, solidarietà e intrattenimento per tutti. Ci sarà anche l'esordio 2026 con l'Eco Caffè, quindi con il nostro giornale. Quindi ricordate sabato con Cristina D'Avena e poi con domenica i Nomadi. A Treviolo. Per quanto riguarda le altre notizie, aggiorniamo la pagina, vediamo se ci sono in questo caso una notizia che leggete anche sul giornale questa mattina, riguarda gli autovelox, più 66% di multe in Bergamasca, niente caos, omologazioni. In Italia i proventi scesi del 9%, la Bergamasca in controtendenza nel 2025, raccolti dai dispositivi fissi 5,1 milioni, l'anno prima erano 3,1 milioni per appunto gli autovelox. Andiamo a vedere a questo punto la situazione del traffico in A4, come si diceva prima, traffico abbastanza tranquillo, ci sono dei rallentamenti da Capriate, Trezzo sull'Adda, comunque le linee sono arancioni, quindi c'è traffico ma è in movimento. Poi torniamo ancora sulla 671 e poi sulla 342 dove c'è questa segnalazione appunto di incidente e qua vediamo che sta causando del rallentamento. 671 sottopasso di Colognola, qui ovviamente si rallenta il traffico, ma questo è dovuto insomma al movimento veicolare che è decisamente numeroso a quest'ora soprattutto. Poi in altre zone invece vediamo che insomma si viaggia molto bene sulla Villa dal Meddalmine, anche in zona Ramera Petosino, sull'asse Paltriniano linea arancione, quindi si viaggia in Galleria Montenegrone linea verde e così anche in Valcavallina, tangenziale sud e Valle Magna. Non ci sono altre segnalazioni. Per quanto riguarda invece il meteo per questa giornata, come abbiamo sentito da Lino Pozzi questa mattina, il meteo sarà buono anche con temperature più basse, prevalenza serena e poco nuvolosa almeno per quanto riguarda il cielo. Per l'intera giornata non sono previste piogge, la temperatura massima registrata sarà di 25 gradi. 8-7 minuti 45 secondi, aggiornamenti alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Quanta eleganza, io l'ho detto ai ragazzi quando sono stati qua ospiti, Gabriele, Raffaele, Alborghetti, sono di Bergamo, sono bergamaschi, stanno ottenendo un buon successo con questa canzone, ma in tutta Europa piacciono, sono i gemelli The Twins con Vedrai Vedrai, questo mitico brano di Luigi Tenco, che hanno reinterpretato secondo me molto molto bene, pur essendo così potenti, ecco, hanno mantenuto quantomeno, ecco, questa veemenza, no, per cantare con le loro voci fortissime, uno baritono, l'altro tenore, davvero bravi, emozionante questa canzone, li saluto, tra l'altro li ho omaggiati con la diciottina, ho chiesto a loro: ragazzi, fate una bella foto, me la mandate. Niente, cioè, zio Teo si sono già dimenticati. Magari, ecco, se li sentite, se riconoscete, dice: guarda che zio Teo ha chiesto la foto con la diciottina, se no me la riportate, le due rosse. Andiamo da Laura. Laura, buongiorno.
1: Presente,
0: eccoci. Presente. Eccoci, Laura. Hai sentito che bravi questi ragazzi?
1: Sono bravi, sì. E tra l'altro vedrai un brano che io interpreto da 40 anni.
0: È una canzone intoccabile, è una delle intoccabili. Però sono riusciti, infatti vedo, guarda, ogni volta che trasmetto la canzone, emozioni a mille, cantate in un modo bellissimo, complimenti. Sandra mi manda questo messaggio, è vero, sono stati molto bravi, però non hanno mantenuto la promessa, perché io ho dato la diciottina, no. Sai che... e non mi hanno mandato la foto con la diciottina, quindi
1: chissà se... Vedi, te la mandano la mattina mentre ballano sui vigili.
0: Pegno, li togliamo dalla programmazione. No, sto scherzando. Dai Laura, dimmi dove sei, com'è la situazione?
1: Io sono arrivata ora a Seriate, i pullman, gli autisti sono tranquilli, mi accorgo che non avendo la ressa dei ragazzi delle scuole, tutto più tranquillo. Sì, al telefono sono più tranquilli, mentre parlano con i loro amici, sono più quieti. Sul pullman però la gente è tranquilla.
0: Ok, meno male, anche perché stamattina abbiamo fatto il sondaggio sulla tolleranza, che siamo poco tolleranti in tutto, ci arrabbiamo per niente, invece non ne vale assolutamente la pena. Laura, grazie, buon lavoro.
1: Buon lavoro.
0: Ciao, buon viaggio. Andiamo in Valcavallina con Massi. Massi, è un po' che non ti sento, allora, eccoci.
2: Ritrovati.
0: Bene.
2: Tutti, bene.
0: Dove sei?
2: Sono a Casazza, sono partito da qualche minuto, Casazza Ligano, è bellissima giornata e non c'è traffico, insomma, con la chiusura delle scuole è un altro vivere, insomma, nel senso, con i mezzi pesanti in meno, i pullman, cioè, sì. Magari qualcuno è già partito, è un altro vivere, sì. Poi code in genere al mattino verso, chiaramente, il centro urbano di Bergamo, ma la valle si attraversa nella metà del
0: tempo. Sì, molto, sì. Molto leggero il traffico, vedo appunto linea verde fino a Bergamo, quindi sì, andiamo tranquilli. Poi mi fai venire in mente, ne abbiamo parlato prima, abbiamo ricordato questa camminata c'è per Ornella, domenica appunto da Casazza.
2: Vorrà fare una passeggiata sul lungo lago, quest'anno c'è anche il percorso lungo che va fino alla Madonna del Gerù, è ricordo di Ornella, ma soprattutto... Sì, anche per ricordare l'importanza della donazione, perché con la donazione del midollo piuttosto che di organi, infatti in collaborazione con Avis, Sadmo e AIL, chiaramente ricordare l'importanza della donazione perché può salvare il giovane.
0: Verissimo. Massi, grazie come sempre, buon lavoro, buon viaggio. Però poco prima di collegarmi con Genova, voglio farvi vedere, adesso vi faccio sorridere perché ho trovato, poi magari l'avrete già visto, ne avrà parlato qualcuno, perché la notizia è questa, che riguarda un gorilla, cioè un gorillone, proprio il gorilla, avete presente King Kong? Stessa cosa, questo gorilla che litiga, lui si arrabbia con la compagna, non so che cosa gli ha fatto, con la compagna si mostra arrabbiato questo gorilla e ha conquistato il web, cioè sta diventando virale. Lui si chiama Kiyo Maja, star dello zoo di Higashiyama, ma non è che perché è in gabbia è per arrabbiato, adesso voglio dire, a Nagoya in Giappone è stato ripreso in una posa umana seduto in disparte, lo sguardo perso, porello, perso nel vuoto, e un'espressione corrucciata da filosofo. Allora, vi faccio vedere. Lui ha litigato con la compagna, non so che cosa ho detto, però voglio, adesso, per chi davanti al video riesce a cogliere l'espressione del gorilla, adesso vi faccio vedere, adesso in movimento, ecco, lui sta pensando, porca miseria, cosa le ho chiesto? Le ho chiesto solo di poter vedere la partita di calcio, stasera me l'ha negato. Ma l'espressione è proprio umana, dice, porca miseria, come posso fare? Che allo stadio non posso andare, che me la mi ha privato di questa cosa, la televisione non posso accenderla, che posso fare? Che miseria, non so come, è di là lei, però vorrei magari parlarle, ecco, lui sta pensando, dice, no, quasi quasi adesso provo a vedere se la convinco a uscire. Lui voleva andare a vedere la partita, niente, il gorilla proprio è arrabbiatissimo, è corrucciato, ecco, corrucciato, sta pensando cosa posso fare, qual è la soluzione per uscire da questa, niente, me ne vado, vai, basta. È fantastico, questo è il gorilla arrabbiato, non fateci arrabbiare. State qui con me, fra poco torniamo, vi porto a Genova per il Souk, il mercato mondiale.
3: Spot.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Finalmente possiamo dire
9: Thanks God, it's Friday.
8: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera e il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
9: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
10: It's time to keep on rocking Vinyl Revolution.
11: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist?
12: Keep on rocking.
11: Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
13: On a journey to the rock and roll satellite.
11: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
14: Rock Airplay Mainstream.
11: La classifica dei brani più programmati.
15: Keep on rocking.
11: Il rock che devi ascoltare.
16: Radio Alta.

0: Beh, devo dire che lo facciamo da circa una decina di anni che ci colleghiamo con loro, con Genova, con questa kermesse di cultura, di popoli insieme, di questo mercato, che in realtà si chiama Souk ed è un mercato. Pensate che sono arrivati alla 28esima edizione di questo Souk Festival e siamo in una città straordinaria che è Genova. Spesso ci colleghiamo appunto con Genova per parlare di questo momento che inizia fra poco, insomma per questo fine settimana e durerà parecchi giorni. Noi ci colleghiamo con una collaboratrice, con una persona che conosce bene il mercato, il Souk, anche perché collabora insieme a Carla Peirolero, e do il benvenuto a Ivana Bosso che è con noi. Buongiorno Ivana, benvenuta, buona colazione. Eccoci.
1: Buon caffè.
0: Buon caffè, buon caffè, quindi da Genova, perché fra poco appunto vi faremo vedere queste immagini bellissime che riguardano il Souk. Tra l'altro ha un titolo molto, molto interessante, molto importante, che è Attraversare i confini. Questo è il titolo di questa edizione. Perché questo titolo, Ivana?
1: Allora, intanto bisogna dire che il titolo fa parte di un programma triennale che il festival ha lanciato come festival teatrale, e questo si tratta che fa parte di un viaggio che stiamo esplorando, e nel viaggio si attraversano anche i confini, e i confini sono tanti, perché ci sono dei confini ovviamente fisici, visto che il Souk rappresenta tante culture dentro questa meravigliosa piazza che viene creata appositamente per raccogliere teatro e musica e anche libri e confronti di idee che riguardano comunque l'accoglienza, no? E quindi anche la capacità nell'attraversare i confini di trovare dall'altra parte qualcuno che ti accoglie. E noi facciamo un po' questo, ma sono anche confini che si superano attraverso gli spettacoli che vengono presentati, quindi con dei linguaggi diversi. Poi tra l'altro quest'anno abbiamo anche uno spettacolo particolare che è Panois, che viene rappresentato con una lingua che noi magari vediamo ma difficilmente comprendiamo.
0: È vero, è la lingua, la LIS, sì, no? Quindi sono questi, sì, questi della lingua dei segni.
1: Sì.
0: E questo
1: è la lingua del segno italiana.
0: Certo, è molto importante. Tra l'altro, nella seconda parte, Ivana, noi avremo questo messaggio che arriva da Carla Peirolero, che è la direttrice artistica. Genova si trasforma in questi giorni, perché quanto dura il mercato del Souk? Perché in realtà Souk non è un acronimo, molte volte si fa l'errore, ma Souk significa mercato, corretto?
1: Sì. Sì, è il Souk è il tipico mercato che si può vedere nell'Asia occidentale, quindi prende tutta la parte dell'Asia occidentale e del Nord Africa anche, uh-huh. E in parte anche in certi paesi africani subsahariani. Quindi è un mercato che riguarda anche il Mediterraneo stesso, e nel mercato, come si sa, non solo si vende, si mangia, ma avvengono cose, avvengono anche spettacoli, mm-hmm, nel mercato del Souk.
0: Quindi una Genova che si trasforma. Tra l'altro c'è anche un'anteprima, avverrà sabato 13 giugno con Ascanio Celestini.
1: Con Ascanio Celestini, che porta in scena questo spettacolo che lui sta portando con diversi capitoli, che si chiama Poveri Cristi. Ed è interessante perché è l'unico momento in cui si entra in questo mercato prima che tutto apra, e viene fatto sul palco uno spettacolo teatrale che parla comunque di persone che magari non vediamo mai, ma che fanno parte della nostra quotidianità.
0: Certo.
1: E poi il giorno dopo il mercato si apre.
0: Ecco, siccome Ivana, noi non siamo di Genova, noi siamo qua a Bergamo, c'è questo gemellaggio con Bergamo, io ho delle foto che, ecco qua vediamo, siamo al porto, no? di Genova, sì. È corretto?
1: Porto Antico.
0: Ecco, il punto di riferimento riferimento per chi dovesse venire a trovarvi al SUC, qual è? C'è una piazza specifica, un posto, o è tutta?
1: Piazza delle Feste, è il porto antico, Piazza delle Feste. Tra l'altro c'è, per chi viene col treno, comunque, perché comunque insomma girare in macchina con Genova non è proprio meglio, però c'è una linea metropolitana a Genova e bisogna scendere a San Giorgio, dove c'è il palazzo, dove c'è questo meraviglioso palazzo che è San Giorgio, e noi ci troviamo proprio lì. Sarebbe il famoso porto rimesso in sesto da Renzo Piano, e sotto questa tensa struttura, che si chiama Piazza delle Feste, si svolge tutto il SUC.
0: Ottimo,
1: non
0: ottimo.
1: E dall'acquario,
0: sì, sì. Per avere dei poi Genova, voglio dire, è una bellissima città, anche grande, non è una metropoli, cioè, sappiamo dove si può trovare.
1: Io non sono genovese, io ho chiesto di lavorare al SUC a Genova, a Carla, ma io arrivo da Berlino.
0: Da Berlino addirittura. Siamo europei in questo caso. Allora, Ivana, rimanga, anzi no, abbiamo deciso di darci del tu, giusto? Giusto.
1: Diamoci del tu.
0: Ok, Ivana.
1: È un'accoglienza, quindi è vero che è bellissimo darsi del lei. È anche un segno di rispetto, ma in questo caso apriamoci con questo tu.
0: Va
1: che
0: bene.
1: Non è un tu arrogante, ma è un tu di apertura.
0: Quando è richiesto, io cerco di dare sempre delle le persone, poi se qualcuno mi dice no, diamoci del tu, va bene, vuol dire che è giusto che sia così, anche perché questa mattina abbiamo fatto un pochino un sondaggio da una notizia che è stata scritta sul nostro giornale, sull'Eco di Bergamo, da un lettore, ha mandato una lettera al direttore parlando di intolleranza. C'è molta intolleranza. Molte volte non riusciamo ad avere la pazienza, no, di attendere anche quando si fa un dono, no? In questo caso fermi al semaforo, c'è un questuante, c'è qualcuno che chiede un aiuto, le persone non tollerano questo, va un po' in contrapposizione invece con quello che è il messaggio che vuole dare il SUC, cioè di poter accogliere tutti, insomma abbiamo il diritto di essere accolti. È così, Ivana?
1: Assolutamente sì. Infatti al SUC si entra senza un biglietto d'ingresso, cioè il teatro è a pagamento, ma il teatro anche dei luoghi.
0: La festa è gratuita.
1: Però chi entra al SUC è sempre ben accolto, si attraversa, bisogna rispettare ovviamente delle regole, tipo delle minime regole di convivenza civile.
0: Ma certo, ma ci mancherebbe.
1: Tra le persone. Però bisogna anche dire che noi facciamo anche un lavoro.

0: essere così. Deve
1: essere. Rappresentano il mondo.
0: Allora, Ivana, rimani con noi, anche perché poi parleremo anche della sostenibilità, perché sapete, poi ci sono questi incontri, questi mercati, dove c'è cibo, dove c'è tanta gente, però bisogna anche ecosostenere quello che si sta facendo e anche il nostro pianeta, quindi il SUC serve anche a questo, e avremo anche una piccola intervista a Carla Perolero, che è la direttrice artistica. Appunto,
1: e sarà anche uno spettacolo, Carla.
0: Addirittura. Quindi tra poco state con noi, anche perché poi c'è una piccola sorpresa. State qui a colazione con Radio Alta. Fra poco ancora con Genova e con Ivana Bosso.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
5: Un'invasione di colori, da Volcerza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
6: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
7: Radio Alta.

0: Eccoci, torniamo in studio. Stavo parlando con la mia ospite questa mattina, una straordinaria ospite che è Ivana Bosso. Stiamo parlando di Genova, siamo a Genova con il SUC dal 14 fino al 24 di giugno, quindi avete circa 10 giorni per poter vivere questa città. Sono tanti gli appuntamenti, non solo a Genova, ecco, ricordiamo, per noi per esempio abbiamo fatto questo gemellaggio anche con lo spirito del pianeta, ne parleremo nei prossimi giorni qui a colazione con Radio Alta. Io voglio tornare ancora da Ivana, perché appunto si diceva della sostenibilità, quindi c'è EcoSUC, colonna appunto del festival. Ci sono delle novità quest'anno su questo tema, Ivana?
1: Diciamo che abbiamo, sì, quest'anno cerchiamo di parlare anche di sostenibilità a tavola, perché si sa che è una delle parti che riguarda anche e poter avere un'alimentazione sana sempre di più, con un basso impatto anche nell'ambiente, perché noi viviamo in questo ambiente. Quindi questo è uno degli incontri che saranno proposti da EcoSUC, ma poi ci sarà anche un particolare laboratorio con i bambini che riguarda come costruire una città sostenibile. Quindi anche questo mi consiglio, cioè, chi viene può anche trovare tutto uno spazio dedicato.

0: ai bambini, non dedicato ai bambini, proprio delle attività che sì. si fanno adulti e bambini insieme. E con EcoSuc di solito ne facciamo diversi laboratori, perché sono quelli che consentono anche una certa manualità e anche una certa riflessione sulla nostra contemporaneità ambientale.
1: E questo è molto importante.
0: La raccolta degli occhiali quest'anno, la raccolta degli occhiali usati per sostenere anche un progetto di occhialeria sociale.
1: Ok. Che mi sembra importante, però ecco, volevo sottolineare il fatto che siccome si consuma in questi festival, in questi momenti tanto cibo, ecco, la sostenibilità proprio sul cibo, pensate quanto ne viene gettato purtroppo nel quotidiano, ecco, è importante sostenere anche questo. Ivana, se sei d'accordo, io sentirei Carla Peirolero, sentiamo che cosa ci dice appunto sul suc.
0: Sono d'accordo, ovviamente devo essere d'accordo, è la mia capa.
1: Ma io te lo chiedo, io, perché tu sei la mia ospite questa mattina, Ivana Bosso. Sentiamo Carla Peirolero sulla SUC, la 28ª edizione.

Il 28° Souk Festival sarà dal 13 al 24 giugno e il suo cuore, il suo centro sarà Piazza delle Feste al Porto Antico, ma poi andremo anche all'Isola delle Chiatte e alla Clac del Teatro

0: programma è ricchissimo, sono circa un'ottantina gli eventi, molto teatro ma anche musica, incontri, laboratori, presentazioni di libri e le buone pratiche di EcoSuc. Noi vogliamo creare con questo festival uno spazio di confronto in cui sentirci più vicini proprio in questo momento, e quindi l'arte, il teatro, i linguaggi espressivi sono un modo per creare comunità e per camminare, speriamo, insieme verso un futuro di pace contro le divisioni, le guerre, le spinte militariste che in questo momento paiono avere la meglio.
1: Credo che il SUC debba servire anche a questo, insomma, a cercare di ritrovare la pace. Allora, stiamo per concludere questo incontro, e spero che Ivana si sia trovata a suo agio con il SUC. Senti Ivana, una visione futura, perché tu adesso collabori con Carla, che ringraziamo, Carla Peirolero, che è la direttrice artistica del SUC. Hai una visione futura? Siamo alla 28ª edizione, immagino che insomma si potrà seguire, però tu, ecco, che idee hai?
2: Ma è sempre molto difficile fare proiezioni sul futuro in un momento in cui tutto è un po' traballante. Sicuramente quello che posso dire è che proprio il SUC l'ha detto, che diventa un momento per riflettere anche sul termine della pace, no? Ci sarà sempre bisogno, non solo per città come Genova, ma proprio perché Genova è un porto aperto verso il Mediterraneo, verso l'altro, come sempre stata, diventerà sempre un punto dove attraverso la cultura, il teatro, la musica, perché poi la musica permette anche di poter incontrare persone con un altro linguaggio ancora, e con delle sonorità che magari iniziamo a imparare e che facciamo nostre e che ci permette, le immagini l'hanno visto, anche di entrare in contatto con i nostri corpi senza paura. E io penso che il SUC abbia questo nel suo DNA, e mi immagino che di un SUC ci sarà sempre bisogno. Ecco, e poi, non ho un'immagine futura di quello che ci sarà. E voglio solo concludere che non è a caso che l'ultimo spettacolo del SUC e la ballata della donna e del soldato, in questo momento dove sembra che la guerra sembra una parola un po' troppo sdoganata, e la compagnia del SUC ha deciso di dare un ultimo messaggio ancora di pace e di apertura,
1: e credo che sia assolutamente bellissimo questo, anche perché immagino, questa è un po' la sorpresa che voglio fare a Ivana e anche a voi, perché avrete capito, io non l'ho detto fin dall'inizio, Ivana Bosso ha un cognome importante, perché non possiamo assolutamente dimenticare Ezio Bosso, che voglio farvi vedere in questo momento, che è il fratello di Ivana Bosso, un grande musicista, un grande uomo, l'abbiamo visto tutti, l'abbiamo conosciuto, tutti gli abbiamo voluto bene, e credo che sarebbe stato contento, ecco, questa mattina di questo momento, e anche ovviamente dello spettacolo. Tu parlavi di musica, Ivana, quindi possiamo dedicarlo a lui, a Ezio Bosso, questo.
2: Ah, sì, anzi, attraversare i confini, perché lui è stato un grande attraversatore di confini, anzi, direi di più, ha vissuto sui confini. Ha vissuto dei confini che si vedono attraversare tante cose, no? Nella sua carriera basta poi leggere, si vede che ha attraversato anche, ha portato la musica in generi diversi, ma soprattutto ha ascoltato sonorità diverse che sono diventate la sua musica che ovviamente poi si è fatta comunque un genere musicale che ha bisogno di essere immerso nell'ascolto, no? E quindi sì, grazie di questa cosa che non mi aspettavo assolutamente.
1: E non ti ho detto nulla.
2: Mi commuove, commuove subito, mi commuovete voi. E poi sì, insomma. E poi do un saluto particolare a tutti voi di Bergamo, perché nessuno lo sa, ma è una parte della mia famiglia di quelle aree.
1: Stiamo dando una notizia, cioè Ezio Bosso ha origine bergamasca da Parre, è così?
2: la nonna materna era di Parre.
1: Ma dai, questa è una bellissima notizia. Guardate con bel sorriso, perché noi ricordiamo Ezio, tuo fratello, da musicista, da quello che è, ma certamente dal suo sorriso, la sua voglia di vivere, e questa mattina secondo me era qui con noi, è qui con noi.
2: Però io posso dire che al suc di sorrisi
1: ce ne sono tanti.
2: Cerchiamo di accogliere la gente il più possibile col sorriso, anche quando magari ci sono delle situazioni
1: un po' difficili. Ivana, allora siamo giunti al termine di questo collegamento. Qualora aveste voglia di fare così un giro turistico verso Genova, ecco, sappiate che in questi giorni c'è questo spettacolo, questo mercato che appunto si chiama Souk, dal 13, come diceva Carla Perolero, dal 13 fino al 24 di giugno.
2: E soprattutto anche i giovani, abbiamo dato uno spazio alla musica giovane.
1: Ok, capito? Ok, insomma, per tutti. All inclusive, per tutti, inclusione. Grazie Ivana, un abbraccio, salutaci tutti. Grazie. Ivana Bosso con noi per il Souk, state con noi, torniamo fra poco.
3: Spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Radio Alta.

0: se ne sta andando la canzone, mamma mia, è bellissima. Io avrei voluto una versione mix, remix di Kalimba de Luna che durasse 10 minuti. Che bei suoni, che bel momento. Qua eravamo nel 1900, che anno era? 85, Kalimba de Luna, anni 80, ancora bella con Tony Esposito. Poi tra l'altro, cercando la canzone e avendo anche conosciuto, a parte Tony Esposito, che sappiamo sono un percussionista famosissimo, ha lavorato con i più grandi qui in Italia, con Pino Daniele, e la voce di Kalimba de Luna non è di Tony Esposito, non è lui che cantava, ma Gianluigi Di Franco, voce straordinaria. Non lo sapevo, ci sono rimasto veramente male, perché è scomparso nel 2005, quindi tantissimi anni. Gianluigi Di Franco, che era un professore universitario di musicologia, lui faceva anche musicoterapia, una bellissima persona che ho avuto modo di conoscere proprio in quel periodo. Fece un album bello intitolato Siren Ligeia, forse qualcuno potrà ricordarlo, Siren Ligeia con Gianluigi Di Franco, c'era Scirocco, Siren Ligeia, una bellissima, bellissime canzoni. E poi lui aveva questa voce veramente notevole, e lui la voce di Kalimba de Luna. Lo salutiamo ovunque lui sia, l'ho saputo proprio in questi giorni. Allora, a questo punto invece, dopo Genova, dopo il mercato, il souk, andiamo da Coppoluzza. Dov'è la Coppoluccia? Allora, ragioniere, ecco, l'arancina, perché sa che non ricordo ancora, perché lei è stato a Catania, cioè l'arancino è catanese o palermitano? Si lo ricorda?
1: Deve essere catanese, se non sbaglio, no?
0: Perché
1: io l'ho mangiato.
0: E l'ha mangiato e basta, si ricorda l'arancino.
1: Comunque Kalimba de Luna 1984.
0: 84, caspita ragazzi, più di quello.
1: E Kalimba, sa cos'è Kalimba?
0: La Kalimba, no? È uno strumento africano. Io ho la Kalimba a casa.
1: Ah, Kalimba.
0: Prettite che suonavano gli Earth, Wind and Fire. Lei si ricorda gli Earth, Wind and Fire? No?
1: Ho fatto militare con loro.
0: Se le dico una canzone degli Earth, Wind and Fire, dice: ah, sono September, do you remember?
1: Ah, bellissimo.
0: Ah, sì.
1: Bene, io mi ricordo più le canzoni che i nomi dei
0: Earth, Wind and Fire. I Commodores, lei li conosce?
1: Cosa? Anche i fratelli piccoli dei Commodore, Comodine.
0: Si ricorda qualche canzone dei chi faceva parte del gruppo dei Commodores? Chi era
1: andiamo con le foto, che è meglio.
0: Aspetti, non so neanche se le ho preparate io stamattina. Ci sono. Ma che bella questa.
1: Se la avete del letto, invece di buttarla via, la riciclata, visto?
0: Però qua bisogna spiegarlo agli amici della radio, perché poi ci tirano le orecchie, dice: ma voi parlate, fate vedere le foto, ma non ce le spiegate.
1: Però se proprio qualche uno vuole, è curioso, può andare sulla mia pagina e guardare.
0: Ho capito. Allora, questa è una casa protetta. È una casa protetta perché bisogna difendersi dai ladri. Solitamente si mettono delle grate di ferro, no? Alle finestre. Sì. Questo non le aveva. Ha preso una rete del letto, no? E l'ha appesa
1: alla finestra,
0: proprio giusta, guardi, la misura è precisa, è una rete, sembra una grata, è a posto, quindi
1: a posto. Perché spendere soldi quando hai
0: quando ce l'hai, ricicliamo. Noi parliamo sempre di riciclare le cose, lui l'ha riciclata e ha fatto così. Poi, dai, la spieghi lei.
1: Questo negozio, Cercasi.
0: Negozio, cartello, Cercasi. Clienti anche senza esperienza.
1: Quindi anche se la prima volta che
0: vai, entra, devi diventare, però è simpatico rivolgersi all'interno, così uno entra, è un cliente, hai esperienza? Non ho esperienza. Bene, rimanga qua, adesso le vendiamo qualcosa. Poi cos'è?
1: Vai. Fate complimenti.
0: Allora, dunque, entri in bagno, c'è il water closed, no? Che adesso lei sa cosa significa il water closed, giusto?
1: Sì, certo.
0: Il famoso WC, il WC. Entri e ci sono dei mega poster con delle mega foto con tutti quelli che con il pollice alzato ti fanno: ok, vai, sei a posto, tutti contenti.
1: Hai fatto centro.
0: Mamma mia, incredibile.
1: Beh, però è simpatica, dai.
0: Simpatica, anche da dietro. Vieni di fare, ok.
1: Ok, tutti contenti.
0: È lui che si sforza. Vai, vai.
1: Che lo fa a casa in ufficio, che faccia metterebbe dentro il gabinetto.
0: Sì. Poi questo
1: è lui che scrive,
0: messaggio quando ci vediamo, lui dice, quando ci vediamo, quest'anno non posso. Ci vediamo domani, cioè, no mm-hmm. Senti, quest'anno è gennaio, cioè, quest'anno non posso,
1: non lo vede.
0: Va bene, ragioniere, dai, ce l'abbiamo fatta, siamo anche in buon orario, Cacopoluzza, quindi arancino è palermitano e arancina è catanese?
1: Catanese, che mi ricordo io, mi sembra.
0: Che si ricorda lei, si ricordiamo mai sta cosa.
1: Mi ricordo che erano buonissimi, quello mi ricordo che erano buonissimi.
0: Ciao Beppe, ci sentiamo domani. Grazie.
1: A domani,
0: ciao. Bene, siamo giunti al termine per questa giornata, spero. Si dice sempre così, termini la trasmissione, sia stata di vostro gradimento. Con la colazione con Aro di Altra, tante cose, salutiamo Rossana Madaschi e poi Ivana Bosso, Ezio Bosso, dai, tutto insomma, è come se fosse stato con noi oggi, Ezio Bosso con il souk da Genova, bellissimo. Allora, domani abbiamo una nuova artista, un artista che sarà in concerto qua a Bergamo, quindi rimanete con noi, parleremo anche di Danza Estate, perché a settembre, agosto, settembre torna Danza Estate, lo faremo domani mattina, anticipiamo un pochino con colazione con Radio Alta. È stato fantastico, io sono Teo Mangione, vi aspetto domani alle 7, grazie a Claudio Castelli che ha curato la parte tecnica, state con noi con la nostra musica, l'informazione, poi ci sarà il Pirola con tutto Atalanta News, sempre numero uno, e poi i nostri programmi, Luciano Berri con Discovery Funk. Vi aspetto domani alle 7, non mancate. Ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8:58 minuti. Bergamo ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Omicidio di via Tiraboschi a Bergamo, senza di lei si sentiva perso, ammazzò mosso dalla gelosia i giudici, Tunkara ucciso senza premeditazione né futili motivi, nessun appello in vista, presto diventerà definitiva la condanna a 20 anni. Ancora in prima, rissa e consigliere ferito, tiene banco a Clusone il tema disagio giovanile, l'episodio alle Fiorine una decina di giorni fa, calci e pugni a Luciano Bassanelli, cercavo di fermarli, tavolo d'urgenza, il caso anche in consiglio comunale. E poi il maltempo di ieri, visto forti raffiche di vento, fitta grandinata nella Bergamasca, colpita nel pomeriggio di mercoledì, soprattutto l'isola e parte della bassa, ribaltato per il vento un rimorchio a Brignano e copertura del tennis comunale, volata via a Romano. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo. Qua si parla di frode da 560 milioni sul superbonus, coinvolti anche condomini della provincia di Bergamo. Secondo gli investigatori, i dati di immobili realmente esistenti sarebbero stati utilizzati all'insaputa di amministratori e proprietari per generare crediti fiscali fittizi. 12 sono gli indagati. Andiamo a vedere la situazione invece per quanto riguarda il traffico in A4, bene, verso Milano, verso Venezia, anche in Brebemi. Punti critici 671 con rallentamenti al sottopasso di Colognola, meglio Villa dal Meddalmine, così anche in zona Ramera Petosino, asse Paltriniano Mugazzone con traffico regolare, però attenzione perché c'è una segnalazione proprio sull'asse di un incidente, al momento ci sono dei rallentamenti, però vediamo che c'è l'icona di incidente sull'asse Paltriniano Mugazzone. Per quanto riguarda invece la galleria Montenegrone, linea verde, così anche in Val Cavallina, tangenziale sud e Valle Imagna. Il meteo invece per le prossime ore, cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di 25 gradi. Sono le 9:00 minuti 57 secondi. Aggiornamenti più tardi alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti ad hoc da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato, orario continuato.
2: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è di Neck e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
0: La musica grande. Spot, spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggio.

0: spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

0: musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La musica grande. Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 9:58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La cronaca dell'ondata di maltempo che si è abbattuta anche sulla nostra provincia. Come previsto, gli effetti di breve durata ma intensi di una perturbazione si sono visti anche sulla Bergamasca. Queste immagini si riferiscono a Brignano Gerardada, è stata interessata tutta la zona di Treviglio, così come della Bassa. Vento fortissimo, grandine, diversa interruzione della corrente. Queste immagini realizzate da Stefano Zonca sono invece relative alla zona di Boltiere. Già questa mattina si erano avuti episodi però anche nelle valli, in modo particolare in Alta Valle Seriana. Nuova stretta per la salita in Città Alta, le zone a traffico limitato ore attive nei giorni feriali saranno estese anche nei festivi dalle 10 alle 24, esentato solo chi sale in auto per andare nei parcheggi a pagamento, in cambio arrivano le navette gratis da 3 punti di interscambio in città. Sentiamo.
2: La superzona a traffico limitato scatta il 21 giugno, toccherà Città Alta e i Colli e sarà attiva in modo continuativo la domenica e nelle giornate festive dalle 10 alle 24. Prima c'erano le fasce libere tra le 12 e le 14 e tra le 19 e le 24 che ora saranno riservate agli ospiti dei residenti del centro storico, che però dovranno segnalare le targhe delle auto in entrata ad un indirizzo mail specifico. La stretta per ridurre le entrate in Città Alta e incentivare l'uso dei mezzi pubblici sarà accompagnata da delle navette gratuite di ATB da 3 punti diversi della città, che fanno da zone da interscambio tra auto e bus. Si tratta della Ciladina, all'altezza dell'entrata di Sariate, di via Corridoni, accanto al centro commerciale e allo stadio. Per ogni zona ci saranno 3 mezzi elettrici che partiranno ogni ora. Il servizio sarà attivo dal 21 giugno al 13 settembre e le navette arriveranno tutte a largo Colle Aperto.
1: Parliamo di strade, delle asfaltature, delle stesse su tutto il territorio provinciale. Si parte nonostante i rincari di oltre il 6%. Sentiamo Paola Abrate.
3: La provincia di Bergamo è pronta a far partire una massiccia campagna di asfaltature sulle strade del territorio, stanziando un investimento complessivo che supera i 3 milioni di euro. I lavori, che prenderanno il via tra i mesi di giugno e luglio, copriranno circa 22 chilometri di rete viaria, distribuiti tra la pianura, la Valle Brembana e la Valle Seriana, attraverso 3 lotti da 1.070.000 euro ciascuno. Nonostante le forti tensioni geopolitiche internazionali che hanno causato un sensibile rialzo del prezzo del bitume, la programmazione di Via Tasso non subisce arresti, garantendo la continuità dei piani di riqualificazione stradale sul territorio orobico. A dare ossigeno alle aziende del settore è arrivato il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture, che impone alla provincia di riconoscere alle imprese una compensazione del 6,5% a copertura dei rincari delle materie prime subiti a inizio primavera. Si tratta di un passaggio fondamentale per la tenuta dei cantieri, anche se dal mondo dei costruttori edili si fa presente che i costi effettivi di pavimentazione registrano aumenti ben più pesanti. Dal punto di vista della sostenibilità dell'ente, questa quota integrativa non metterà comunque in crisi i bilanci, in quanto già assorbita dalle somme abitualmente accantonate per gli imprevisti. La macchina organizzativa ha già definito l'assegnazione delle prime aree di intervento. Il lotto pianura è andato all'impresa Milesi Sergio di Gorlago e toccherà arterie strategiche della Bassa Orientale, Occidentale e dell'Isola, tra cui Bonate Sotto, Caravaggio, Bariano e Verdello, oltre ad un tratto importante dell'asse interurbano. La Bergamelli di Nembro si è invece aggiudicata i lavori per la Valle Seriana, che coinvolgeranno tra gli altri i comuni di Villadogna, Vilminore di Scalve, Scanzolosciate e Cavernago. Resta invece ancora aperta la procedura di gara per il lotto della Val Brembana, che completerà la mappa dei ripristini stradali, interessando i collegamenti di numerose località dell'alto e basso bacino vallare.
1: Migliaia di studenti sono pronti per affrontare l'esame di terza media, importantissimo però anche il ritorno dell'esame di maturità che sta per arrivare. Open Poly sarà analizzato le competenze dei candidati. Sentiamo.
3: Il prossimo 18 giugno poco più di 9.200 studenti bergamaschi affronteranno la prima prova della maturità, un esame che punta a valutare non soltanto il voto finale, ma le competenze reali, da quelle digitali alle capacità personali fondamentali per il lavoro e la cittadinanza. Il traguardo arriva però in un momento critico per la scuola. L'ultima analisi di Open Polis rileva un peggioramento delle competenze alfabetiche nei test invalsi, che interrompe la ripresa dopo il Covid. Anche Bergamo risente di questo calo. Il punteggio del capoluogo è sceso a poco più di 204 rispetto ad oltre 205 dell'anno precedente, evidenziando una perdita di ben 6 punti rispetto al 2019. Si tratta di una tendenza comune a tutta la Lombardia, che vede arretramenti significativi anche nelle province vicine come Brescia, meno 7 punti, e Mantova, addirittura meno 15.
4: Che l'elemento fondamentale dell'apprendimento è la relazione, e attraverso lo schermo la relazione è difficile da instaurare, quindi anche le competenze linguistiche sono difficili da apprendere. Il digitale è importante, ma la relazione vince nell'apprendimento.
3: I dati di Alma Diploma mostrano che nei licei oltre un terzo degli studenti proviene da famiglie abbienti, mentre nei professionali quasi il 36% dei ragazzi appartiene a famiglie di lavoratori esecutivi. Numeri che alla vigilia degli esami sollevano un interrogativo importante su quanto la scuola riesca davvero a sostenere le reali aspirazioni di tutti i giovani, a prescindere dalle loro condizioni di partenza.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza, tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Tutte le emozioni della partita, commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18:30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
0: Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Fran Risponde. Colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Mitterrand minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Almeno 50 missili Tomahawk americani sono stati lanciati sull'Iran. Anche l'esercito giordano afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il presidente Trump dichiara: ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 giugno. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare, ha aggiunto Giorgia Meloni. Papa Leone XIV in volo da Barcellona alle Gran Canaria, terza tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il suo primo incontro in agenda è quello con la realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arghineguín. Ieri sera il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e ha reso omaggio ad Antonio Gaudí.

0: Papa Leone ha sottolineato che chi crede non può uccidere innocente né abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Approvato in Commissione Finanze un emendamento al decreto carburanti che estende la stretta sul telemarketing anche alle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni.
1: Scatta il divieto di telemarketing selvaggio non solo per l'energia e il gas, ma anche per il settore delle telecomunicazioni. E quanto emendamento al decreto accise terra approvato in Commissione Finanze al Senato sul divieto di telefonate commerciali indesiderate. L'impianto mantiene la stretta già adottata nel mese di aprile, che prevede che il professionista possa contattare il consumatore per telefono anche mediante l'invio di messaggi, ma solo se vi è stata la richiesta direttamente al professionista o nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia e gas che abbiano espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Inoltre si ripropone l'indicazione che le chiamate debbano essere effettuate con un numero chiaro in grado di identificare in modo univoco la persona che effettua la telefonata, altrimenti i contratti sono da considerarsi nulli. In pratica questo robusto impianto applicato ad energia e gas viene esteso anche a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Era questo l'ultimo servizio, grazie per l'ascolto, buona giornata.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro.

0: Stupid Stuff.
1: Discovery Funk.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Radio
1: Alta. La febbre del sabato sera.
2: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
1: La febbre del sabato sera.
2: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
3: Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
0: La musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta. Alta Play Today. Massima Rutta.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta.
2: Sono le 10:59 minuti.
1: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: La cronaca dell'ondata di maltempo che si è abbattuta anche sulla nostra provincia. Come previsto, gli effetti di breve durata ma intensi di una perturbazione si sono visti anche sulla Bergamasca. Queste immagini si riferiscono a Brignano Gerardada, è stata interessata tutta la zona di Treviglio, così come della Bassa. Vento fortissimo, grandine, diversa interruzione della corrente. Queste immagini realizzate da Stefano Zonca sono invece relative alla zona di Boltiere. Già questa mattina si erano avuti episodi però anche nelle valli, in modo particolare in Alta Valle Seriana. Nuova stretta per la salita in Città Alta, le zone a traffico limitato ore attive nei giorni feriali saranno estese anche nei festivi dalle 10 alle 24, esentato solo chi sale in auto per andare nei parcheggi a pagamento, in cambio arrivano le navette gratis da 3 punti di interscambio in città. Sentiamo.
4: La superzona a traffico limitato scatta il 21 giugno, toccherà Città Alta e i Colli e sarà attiva in modo continuativo la domenica e nelle giornate festive dalle 10 alle 24. Prima c'erano le fasce libere tra le 12 e le 14 e tra le 19 e le 24 che ora saranno riservate agli ospiti dei residenti del centro storico, che però dovranno segnalare le targhe delle auto in entrata ad un indirizzo mail specifico. La stretta per ridurre le entrate in Città Alta e incentivare l'uso dei mezzi pubblici sarà accompagnata da delle navette gratuite di ATB da 3 punti diversi della città, che fanno da zone da interscambio tra auto e bus. Si tratta della Ciladina, all'altezza dell'entrata di Sariate, di via Corridoni, accanto al centro commerciale e allo stadio. Per ogni zona ci saranno 3 mezzi elettrici che partiranno ogni ora. Il servizio sarà attivo dal 21 giugno al 13 settembre e le navette arriveranno tutte a largo Colle Aperto.
3: Parliamo di strade e delle asfaltature delle stesse su tutto il territorio provinciale. Si parte nonostante i rincari di oltre il 6%. Sentiamo Paola Abrate.
5: La provincia di Bergamo è pronta a far partire una massiccia campagna di asfaltature sulle strade del territorio, stanziando un investimento complessivo che supera i 3 milioni di euro. I lavori, che prenderanno il via tra i mesi di giugno e luglio, copriranno circa 22 chilometri di rete viaria, distribuiti tra la pianura, la Valle Brembana e la Valle Seriana, attraverso 3 lotti da 1.070.000 euro ciascuno. Nonostante le forti tensioni geopolitiche internazionali che hanno causato un sensibile rialzo del prezzo del bitume, la programmazione di Via Tasso non subisce arresti, garantendo la continuità dei piani di riqualificazione stradale sul territorio orobico. A dare ossigeno alle aziende del settore è arrivato il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture che impone alla provincia di riconoscere alle imprese una compensazione del 6,5% a copertura dei rincari delle materie prime subiti a inizio primavera. Si tratta di un passaggio fondamentale per la tenuta dei cantieri, anche se dal mondo dei costruttori edili si fa presente che i costi effettivi di pavimentazione registrano aumenti ben più pesanti. Dal punto di vista della sostenibilità dell'ente, questa quota integrativa non metterà comunque in crisi i bilanci, in quanto già assorbita dalle somme abitualmente accantonate per gli imprevisti. La macchina organizzativa ha già definito l'assegnazione delle prime aree di intervento. Il lotto pianura è andato all'impresa Milesi Sergio di Gorlago e toccherà arterie strategiche della Bassa Orientale, Occidentale e dell'Isola, tra cui Bonate Sotto, Caravaggio, Bariano e Verdello, oltre ad un tratto importante dell'asse interurbano. La Bergamelli di Nembro si è invece aggiudicata i lavori per la Valle Seriana, che coinvolgeranno tra gli altri i comuni di Villadogna, Vilminore di Scalve, Scanzolosciate e Cavernago. Resta invece ancora aperta la procedura di gara per il lotto della Val Brembana, che completerà la mappa dei ripristini stradali, interessando i collegamenti di numerose località dell'alto e basso bacino vallare.
3: Migliaia di studenti sono pronti per affrontare l'esame di terza media, importantissimo però anche il ritorno dell'esame di maturità che sta per arrivare. Open Poly sarà analizzato le competenze dei candidati. Sentiamo.
5: Il prossimo 18 giugno poco più di 9.200 studenti bergamaschi affronteranno la prima prova della maturità, un esame che punta a valutare non soltanto il voto finale, ma le competenze reali, da quelle digitali alle capacità personali fondamentali per il lavoro e la cittadinanza. Il traguardo arriva però in un momento critico per la scuola. L'ultima analisi di Open Polis rileva un peggioramento delle competenze alfabetiche nei test Invalsi, che interrompe la ripresa dopo il Covid. Anche Bergamo risente di questo calo. Il punteggio del capoluogo è sceso a poco più di 204 rispetto ad oltre 205 dell'anno precedente, evidenziando una perdita di ben 6 punti rispetto al 2019. Si tratta di una tendenza comune a tutta la Lombardia, che vede arretramenti significativi anche nelle province vicine come Brescia, meno 7 punti, e Mantova, addirittura meno 15.
6: Che l'elemento fondamentale dell'apprendimento è la relazione, e attraverso lo schermo la relazione è difficile da instaurare, quindi anche le competenze linguistiche sono difficili da apprendere. Il digitale è importante, ma la relazione vince nell'apprendimento.
5: I dati di Alma Diploma mostrano che nei licei oltre un terzo degli studenti proviene da famiglie abbienti, mentre nei professionali quasi il 36% dei ragazzi appartiene a famiglie di lavoratori esecutivi. Numeri che alla vigilia degli esami sollevano un interrogativo importante su quanto la scuola riesca davvero a sostenere le reali aspirazioni di tutti i giovani, a prescindere dalle loro condizioni di partenza.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofresh trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il Radio Giornale.
3: L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni volenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani. Approfitto per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto, inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. Così la premier Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. A proposito dell'Ucraina, ha detto: sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, però ha anche auspicato che si venga trovata una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli stati membri europei per portare il punto di vista del vecchio continente. È in questa direzione che continua a lavorare, ha aggiunto la premier Meloni. Nuova ondata di raid statunitensi in Iran. Teheran, dal canto suo, risponde: colpite basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Anzi, la Giordania ha affermato di aver intercettato 20 missili lanciati da Teheran. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha detto: noi ci fermiamo, ma ricominceremo la prossima notte se non accetteranno le nostre condizioni. Con la messa celebrata ieri sera nella Basilica della Sagrada Famiglia, Papa Leone XIV ha concluso la seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, a Barcellona, e si prepara a raggiungere il grande arcipelago dell'Oceano Atlantico nelle Canarie. Il primo evento sarà l'incontro con la realtà di accoglienza dei migranti a Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. L'esercito

0: quelli diffusi sui social. Ultima notizia, stasera al via i mondiali di calcio più grandi di sempre, alle 21 allo stadio Azteca, il calcio d'inizio di Messico Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti ad hoc da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349 79. Sabato, orario continuato.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La musica grande.

0: Se non paghi ti stacco la testa. Falsi investimenti nel settore delle auto di lusso, 9 gli arresti. Blitz tra Bergamo e altre 6 province italiane, l'operazione della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato di Bergamo. Secondo gli investigatori venivano promessi rendimenti mensili fino al 3% attraverso un presunto business legato al noleggio di vetture di alta gamma. Vittime minacciate, pestate e truffate. Nuovi orari per la ZTL festiva con le navette ATP gratis. La misura per l'accesso a Città Alte Colli scatta dal 21 giugno. Saranno eliminate le fasce libere della domenica. In cambio arriveranno collegamenti gratuiti da 3 punti di interscambio Celadina, Via Carducci e Stadio. Maltempo in Bergamasca, vento e grandine sulla bassa, breve ma intensa l'ondata di maltempo nel pomeriggio di ieri, particolarmente colpita la pianura, forti grandinate, alberi spezzati, raffiche di vento, la situazione in serata è poi tornata alla normalità. Tra Goldrake e Lady Oscar è in tuffo nell'arte dei cartoons. Resterà visitabile fino al 28 di giugno la mostra inaugurata nell'ex chiesa di Santa Marta, che propone i disegni di eroi ed eroine dell'animazione degli scorsi decenni, non solo un'operazione nostalgica. Giovedì 11 giugno, buongiorno e benvenuti all'edizione pomeridiana del nostro telegiornale. Come sempre in diretta partiamo dalla cronaca. Un blitz di Guardia di Finanza e Polizia di Stato, 9 gli arresti nell'ambito del noleggio di auto di lusso, ma non solo una truffa finanziaria, usavano anche dei metodi particolarmente violenti.
1: Associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività di investimento, truffa, formazione fittizia di capitali e reati di natura tributaria, riciclaggio ed autoriciclaggio. La Guardia di Finanza e la Polizia di Bergamo, in un'operazione congiunta con impiegati 100 tra finanzieri e poliziotti, hanno arrestato 9 persone, 3 sono in carcere, 2 residenti a Palazzago e 7 sono ai domiciliari. Fiamme Gialle hanno eseguito anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore complessivo di 1.600.000 euro. Si trattava tutti di italiani, tranne una albanese e una rumena. Una mega associazione a delinquere che si basava sul famigerato sistema Ponzi e operava nel settore delle auto di lusso. Nata e operativa per anni a Bergamo, l'associazione poi si è spostata un po' in tutta Italia per sfuggire di volta in volta ad ambienti diventati ostili dopo decine e decine di querele presentate dai truffatori. Oltre a Bergamo, Arezzo, Brescia, Firenze e Lecco, sede ultima della società. Agli investitori veniva prospettata, previo versamento di una cauzione, la possibilità di ottenere rendimenti mensili compresi tra il 2 e il 3% attraverso il subnoleggio di auto di lusso. Promettevano ad esempio il noleggio di fiammanti Ferrari, chiedevano cauzioni di 10.000 euro che sull'acquisto di un'auto del genere parevano davvero pochi, e promettevano il 3-4% sulla cauzione data se il truffato subnoleggiava l'auto. Le somme raccolte venivano poi fatte confluire su conti di società costituite ad hoc e intestate a prestanome, giustificando i relativi flussi mediante le emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Il denaro veniva poi trasferito attraverso una serie di movimentazioni tra società riconducibili al gruppo criminale e conti personali agli indagati, fino in alcuni casi arrivare in Irlanda e Slovenia. L'associazione iniziava i rapporti in modo quasi signorile, arrivando persino ad invitare a cene e feste i possibili acquirenti, per poi dimostrarsi presto senza alcuno scrupolo. In più di un'occasione agli investimenti in auto di lusso hanno accostato e fatto muovere un ramo molto violento: minacce di morte, estorsioni, pestaggi e ferate se non versavano altri soldi. Ad una vittima bergamasca che aveva ricevuto un'eredità milionaria sono stati estorti praticamente tutti i soldi, facendo leva sul suo desiderio di costituire e avviare una struttura di ricovero per cani. L'associazione si avvaleva anche di 2 criminali calabresi che minacciava le vittime. Ad una fu sottratta la Lamborghini e poi fu minacciato: se entro l'una non sei qui, vengo, ti prendo e ti stacco la testa. Mentre alla moglie dicevano: se vostro marito non paga, lo incappuccio, lo metto nel cofano della macchina e lo porto in Calabria, nella cava.
0: E a proposito di Guardia di Finanza, anche nella nostra provincia è coinvolta nell'operazione di Siracusa, che ha portato alla luce una frode da oltre 500 milioni di euro connessa al super bonus. Secondo gli investigatori, i dati di immobili realmente esistenti sarebbero invece stati utilizzati all'insaputa di amministrazioni e proprietari per generare crediti fiscali fittizi. Sono state individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini che erano effettivamente effettivamente esistenti, sparsi su tutto il territorio nazionale dall'organizzazione criminale e da imprese completamente estranee al circuito fraudolento. I dati degli immobili sarebbero stati utilizzati dall'organizzazione criminale all'insaputa appunto degli amministratori. Secondo la ricostruzione, il sodalizio farebbe capo ad alcuni professionisti operanti in Lombardia. L'anello esecutivo risulterebbe individuabile in due professionisti in provincia di Chieti, abilitati ad accedere alla piattaforma. Risulterebbe che tra i condomini, tra i 22 condomini un po' sparsi per tutta Italia, ce ne sarebbero diversi proprio anche in provincia di Bergamo. Breve ma intensa, verrebbe da dire. Parliamo della perturbazione che ieri è arrivata sulla nostra provincia in maniera davvero violenta, quasi tropicale per appunto la violenza con la quale si è scagliata a terra. La fase più intensa nella bassa e sull'isola si è concentrata tra le 16 e le 17. Violente raffiche di vento, bombe d'acqua, grandine si sono concentrate sulle aree di Chignolo, Filago, Brembate e Capriate per poi spostarsi verso la media e bassa bergamasca, dove il vento ha soffiato ad una velocità che ha raggiunto gli 80 km all'ora. Danni soprattutto ad auto in sosta, ai tetti di abitazione che sono stati divelti, anche alcuni pannelli fotovoltaici, oltre ai campi. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse zone per rimuovere alberi caduti. Problemi di infiltrazioni di acqua anche all'Iper di Brembati, in un'area vicina al gate 14, quindi allo scalo aeroportuale di Bergamo. I disagi più significativi sulla viabilità: automobilisti a lungo in coda sulla A4 in direzione Milano per la quantità di ghiaccio, quello della grandine, che si era accumulata. Parliamo ora di infrastrutture, perché sappiamo bene che a Bergamo e in provincia di Bergamo, insomma nelle zone circostanti, ci sono dei cantieri importanti, e questo va detto, sono importanti per il futuro, ma altrettanto impattanti, e quando i tempi si allungano diventano non solo impattanti, ma insomma non se ne può davvero più. E allora RFI, questa è la proprietà dei cantieri di cui stiamo parlando, ha fatto il punto della situazione. Parliamo del raddoppio della Bergamo Montello, ma non solo. C'è anche Porta Sud, il treno per Orio. E allora RFI dice: sì, è vero, siamo in ritardo che si allunga ancora di un anno. Siamo in collegamento con l'assessore alle infrastrutture di Regione Lombardia, Claudia Terzi, che saluto.
2: Buongiorno.
0: E ringrazio.
2: Buongiorno.
0: Assessore. Abbiamo premesso che i cantieri sono di RFI e quindi non sono di Regione Lombardia, e questa è la prima cosa da dire. Vero è che però insomma c'è comunque un legame stretto e un dialogo stretto tra la Regione e RFI per chiedere conto di questi lavori e delle tempistiche. A che punto siamo e perché sti ritardi, assessore?
2: Innanzitutto mi permetta di precisare che appunto oggi vedete la Regione rappresentata da me anche sulla scorta di una responsabilità istituzionale che prescinde da chi sia il titolare dei cantieri. È evidente che Regione ha un grande interesse non solo a tenere monitorato, ma a fare in modo che tutti i cantieri che interessano e impattano, come dicevate, sulla vita dei nostri cittadini e non solo, mantengano quelli che sono i cronoprogrammi dichiarati. Nel caso di specie, l'altro giorno l'amministratore delegato e direttore generale Aldo Isi di RFI ha attestato quello che era ormai evidente a tutti, cioè che il cantiere soprattutto della Bergamo Ponte San Pietro sconta un ritardo di molti mesi, quasi un anno. Questo deriva da una mancata attivazione, e anche questo è particolarmente evidente da chiunque insomma in qualche modo frequenti questi territori, da una mancata doverosa attivazione da parte della ditta che ha vinto la gara d'appalto. Traduco: molto semplicemente, le maestranze che ci dovevano essere erano presenti in un numero molto inferiore, quindi i lavori che non si fanno da soli senza maestranze non sono stati svolti, o non sono stati svolti nei tempi e con le quantità, permettetemi il termine, previste. Questo evidentemente ha un forte impatto non solo per la vita appunto dei territori attraversati dalla linea che è oggetto di questo raddoppio, ma anche tutto il servizio di ferroviario, perché considerate che sappiamo che insomma è sospeso fino a Ponte San Pietro, e da Ponte San Pietro a Bergamo ci sono i servizi sostitutivi. Quindi l'interesse di Regione, ma non solo, anche delle amministrazioni direttamente coinvolte, quello da una parte di cercare di limitare il più possibile questo ritardo. Recuperarlo, immagino, temo che non sia possibile, così almeno ci hanno detto, ma senza dubbio di contenerlo il più possibile, di non accumularne di nuovo e fare in modo che i lavori inizino ad andare avanti a sprombattuto, anche per appunto dare qualche conferma a chi, per esempio come il Comune di Bergamo, deve poi gestire anche degli impatti diretti sulla propria viabilità.
0: Perché RFI giustamente è venuto a dare conto, ha chiesto scusa, non l'ha chiesto proprio così come fanno i bambini, però insomma sostanzialmente ha preso atto del fatto che ci sono dei grossi disagi e se ne scusa, però sa, tante volte le scuse insomma lasciano il tempo che trovano, insomma ecco, sono chiacchiere a costo zero. La verità è che ad oggi quanti lavori sono stati fatti? Forse neanche il 20%?
2: No, sono meno del 20%, poi io ricordo sempre che soprattutto quando si tratta di cantieri ferroviari, ecco, la percentuale è relativa, nel senso che ci sono delle lavorazioni che sono molto più veloci, quindi ti permettono di guadagnare tanta percentuale, e lavorazioni che magari sono propedeutiche alle prime, che invece richiedono più tempo e sono magari quelle che vedi meno. In questo caso però la percentuale indica chiaramente, come posso dire, la poca attivazione o la quasi assoluta mancanza di attivazione da parte di chi doveva gestire il cantiere. Io vi posso assicurare, perché queste cose, queste circostanze sono state condivise con noi, ma non solo con noi, che da parte di RFI ci sono stati nel tempo anche atteggiamenti molto duri nell'interlocuzione con l'appaltatore, ma i risultati, devo dire, fino ad oggi non si sono visti. Insomma, io ribadisco, insomma, non abito lontano, lo sapete, da queste zone, e basta insomma passare da quelle parti per vedere quanti pochi mezzi ci sono all'opera, quindi questo è il ritardo. Ovviamente quello che è stato chiarito sia lato regione che lato comuni a RFI è che noi possiamo essere e siamo collaborativi, responsabili istituzionalmente, e ringrazio anche i comuni che non hanno utilizzato, contrariamente ad altri, questa situazione per fare della strumentalizzazione politica, ma adesso però dobbiamo assolutamente non solo trovare una soluzione, ma iniziare a dare delle risposte concrete ai bergamaschi, cioè far vedere che il cantiere va avanti. In difetto, il problema non si può più gestire con questa collaborazione.
0: Proviamo a fare delle proporzioni, no? Come facevamo a scuola. Se fino ad ora è stato fatto il 20%, ci promettono che per la fine del 2027 ci siamo. È realistica come proporzione o è ottimistica?
2: Guardi, io sui tempi mi rimetto sempre ai tecnici, perché per fortuna non faccio l'ingegnere, soprattutto ferroviario, ma così ci hanno detto. Certo è che ogni giorno in più rispetto alla dichiarazione del dicembre 27 come termine finale e aggiornato del cantiere, ogni giorno in più senza un numero considerevole di manodopera al lavoro, immagino che non faciliti il raggiungimento di questo obiettivo. Quindi il dicembre 27 è con un cantiere evidentemente a pieno regime, ed è l'obiettivo di tutti noi, cioè quello di far attivare l'appaltatore affinché il cantiere diventi a vero regime, e ribadisco, magari che non si possa recuperare il ritardo, perché un anno di ritardo è difficile da recuperare, ma senza dubbio non aumentare il ritardo e iniziare a dare risposte anche in termini di alleggerimento rispetto agli impatti sulla viabilità ai comuni, come in primo tra tutti ovviamente il Comune di Bergamo, che come sapete risente in particolare all'altezza di via San Bernardino di questo intervento.
0: Via San Bernardino che peraltro, va detto, riapre almeno in una direzione, quella di accesso a Bergamo, riapre quindi una corsia e anche ai pedoni. Quindi,
2: sappiate che anche per arrivare a questo risultato c'è stata una grande attività, non solo di coordinamento ma anche di intervento sull'appaltatore, questo per darvi l'idea di quali siano le difficoltà talvolta che gli appalti pubblici devono scontare.
0: Un pressing, lo chiamiamo così, assessore.
2: Moral suasion.
0: Va bene, allora, visto che parliamo con lei che è molto pratica e oltretutto è anche bergamasca, le chiediamo ancora una volta di essere particolarmente efficaci in queste pressioni, no? Affinché almeno insomma i tempi, le ultime tempistiche date siano rispettate. Noi sappiamo che è efficace.
2: No, grazie per la fiducia, spero di che sia ben, farò di modo che sia ben riposta. Ricordo anche che il sopralluogo del ministro Salvini non è stato un caso, insomma qui ci stiamo interessando anche a livello nazionale, o meglio a livello nazionale si sta direttamente personalmente interessando alla questione, e non per caso.
0: Va bene, assessore, io la ringrazio, è un tema che sta a cuore a tutti, non solo ai cittadini ma a tutti, perché tutti viaggiano e si muovono, e quindi bisogna capire veramente quando se ne arriverà ad una. Grazie di cuore e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: E parliamo ora invece di Città Alta, nuova stretta del comune per salire le zone a traffico limitato, saranno estese anche nei giorni festivi dalle 10 alle 24 e ci sarà la novità delle navette, anche se forse non so se sono sufficienti una navetta allora, ma vediamo nel servizio i dettagli.
3: La superzona a traffico limitato scatta il 21 giugno, toccherà Città Alta e i Colli e sarà attiva in modo continuativo la domenica e nelle giornate festive dalle 10 alle 24. Prima c'erano le fasce libere tra le 12 e le 14 e tra le 19 e le 24 che ora saranno riservate agli ospiti dei residenti del centro storico che però dovranno segnalare le targhe delle auto in entrata ad un indirizzo mail specifico. La stretta per ridurre le entrate in Città Alta e incentivare l'uso dei mezzi pubblici sarà accompagnata da delle navette gratuite di ATB da tre punti diversi della città, che fanno da zone e da interscambio tra auto e bus. Si tratta della Celadina, all'altezza dell'entrata di Sariate, di via Corridoni, accanto al centro commerciale e allo stadio. Per ogni zona ci saranno tre mezzi elettrici che partiranno ogni ora. Il servizio sarà attivo dal 21 giugno al 13 settembre e le navette arriveranno tutte a largo Colle Aperto.
0: E a proposito di Regione Lombardia, ha dato il via libera al piano di housing sociale messi a disposizione 96 milioni di euro, lo aveva annunciato proprio l'assessore Paolo Franco in diretta nel nostro telegiornale. Se ne parlerà diffusamente questa sera alle 20:15 e poi sabato alla stessa ora in uno speciale in onda sulla nostra rete.
4: La Giunta regionale ha varato il nuovo piano di housing sociale 2026. Un investimento da 96 milioni di euro per mettere a disposizione 2.500 case a canone calmierato. Ha preso il via da Bergamo il tour territoriale Abita Lombardia, con cui l'assessore regionale alla casa Paolo Franco ha illustrato le nuove misure. Un fondo consistente per realizzare e riqualificare abitazioni, mettendole a disposizione a canoni calmierati e accessibili.
5: Si tratta di 96 milioni di euro di fondi europei, frutto di una riprogrammazione concertata con tutte le istituzioni che ci permetterà di incentivare coloro che hanno la possibilità di riqualificare un patrimonio immobiliare. Tempi previsti sono dettati innanzitutto dal tema dei fondi europei che ci danno il confine temporale del 2030, ma siccome i temi di rendicontazione sono importanti, noi calcoliamo che il bando esca nel giro di un mese, starà aperto fino a metà ottobre, avremo le graduatorie a fine dicembre e dal 1 gennaio, 15 mesi, dovranno essere consegnati gli alloggi. Diciamo che è fondamentale, proprio diciamo innovativo per questo, perché coloro che beneficeranno di questo bando hanno il vincolo di assegnarle a famiglie con fasce ISEE 14.000-40.000, che sono quelle dei lavoratori che fanno funzionare le nostre città e paesi.
0: Parliamo ancora di viabilità, ma in una direzione precisa, quella della Valle Brembana, una situazione che definire cronica è ormai anche quasi un eufemismo. Sta scoppiando la Valle Brembana perché ci sono dei nodi che non vengono risolti da tempo e ragione per la quale insomma chi tutti i giorni deve percorrere quella strada o chi sceglie di andare in vacanza in Valle Brembana si ritrova sempre in lunghissime code. Stiamo parlando del terzo lotto della tangenziale sud, il terzo lotto è quello che potrebbe in qualche modo andare a snellire il tratto tra Paladina e Villa Dalmel, famoso tratto della rotatoria dell'Arlecchino e anche un pelo più in su. C'è chi tutti i giorni lo fa per lavoro, quindi non per scelta, ha un'azienda di trasporti, va e viene n volte al giorno. È Massimo Rondi che è titolare della Rondi Autotrasporti, o è in collegamento. Massimo, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno a lei, Simona.
0: Allora, lei ci ha mandato anche qualche immagine che ha fatto mentre guidava, no, non è vero, non le ha fatte mentre guidava, le ha fatte fare a qualcuno, però immagini che ci fanno capire che cosa vivete tutti i giorni. Quante volte al giorno andate e venite dalla valle, tanto per cominciare?
6: Minimo per ogni camion, 3-4 volte al giorno per ogni camion.
0: Ovviamente per voi è lavoro perché trasportate avanti e indietro dalla valle, voi siete i fornitori di alcune ditte che fanno acque minerali, corretto?
6: Sì, perché noi forniamo tutte le materie prime San Pellegrino, più forniamo bracca, tutto il prodotto finito dalla bracca e andiamo a distribuire nelle varie logistiche. Cioè dire che la valle sta morendo è ancora poco. perché veramente stiamo finendo in una situazione non critica ancora di più, perché alla mattina alle 8 a scendere c'è colonna, a salire a mezzogiorno c'è colonna, a scendere alle 2 c'è colonna, come le foto, che i video che mandavo ieri, a salire da Bonatti Pasticceria è sempre colonna ferma. Cioè siamo in una situazione veramente di sfinimento. Per continuare così vuol dire i costi, i tempi. Lavoriamo con, anche con una scheda tachigrafa dove dobbiamo rispettare dei riposi e tutto, e arriviamo a dover magari fermare il camion, andare a recuperare l'autista perché per l'ultimo pezzo di strada non si riesce ad arrivare. Poi i tempi di consegna, abbiamo degli orari da rispettare tassativi dove dobbiamo arrivarci, altrimenti si fermano gli impianti ed è diventato insostenibile. Partiamo da Verona, arrivare a Bergamo ci impieghiamo un'ora, da Bergamo a venire in valle ci impieghiamo un'ora e mezzo.
0: È evidente che anche per un occhio, voglio dire, poco allenato a queste cose, sono tempi assurdi. In più c'è la BEF, perché lei diceva giustamente, voi avete delle, si chiama, come si dice, quell'apparecchio, no, che misura tot ore di guida, oltre le quali vi dovete fermare necessariamente, per legge.
6: E poi siamo in corso sanzioni e lì non c'è cosa che piova che anche spiegare, ma non sempre capiscono
0: quindi
6: la situazione.
0: Quindi se vi fermano, vi controllano, la prima cosa che fanno è l'estratto di questo, come si chiama, tachigrafo, perfetto, fanno l'estratto dello scontrino e vedono i tempi, e se per caso avete sforato vaglielo a dire che sei stato 2 ore in coda a Paladina, perché ti devi fermare, danno e beffa. Quindi
6: poi non ne parliamo, che se capita qualche incidente o qualcosa, peggio che andare di notte. Cioè finiamo veramente in situazione insostenibile. Ma poi è inutile lamentarsi che la valle si spopola, che la gente non rimane più. Cioè chi rimane a dover lavorare in queste situazioni, anche per chi scende ad andare in ospedale, c'era la mamma di un amico, ho dovuto partire, aveva la visita alle 9, bisogna partire alle 6, perché se passi prima delle 6 eviti il casino. Cioè non solo per lavorare, ma anche per, no, anche per andare in ospedale, per varie situazioni.
0: Avete perfettamente ragione, è una questione proprio vitale, di vitale importanza. Diversamente la gente è obbligata a scegliere di abbandonare la valle per vivere in città, anche la sua azienda, va bene, insomma voi siete della valle, ci tenete, avete tutti gli affari in valle, ma oggettivamente bisogna poi tirare le somme.
6: Sì, ma bisogna anche, cioè è 20 anni che stiamo aspettando una risposta, 20 anni, non è che si tratta di un giorno, di una settimana, di un mese, 20 anni, anche è una situazione che in 2 anni si può arrivare un dunque, anche da Roma. Io adesso il mio mestiere è fare l'autista, non sono né politico, non sono né assessore né niente, però anche da Roma da risposte concrete non abbiamo avuto niente, perché quello che c'è di concreto è la colonna, ma di fatti per sapere quando sta strada verrà fatta non ce n'è, e quello è il problema. Di concreto abbiamo solo stare in colonna.
0: Rondi, le sue parole sono, come dire, non si possono nemmeno commentare, nel senso che è oro colato quello che dice, lo dice una persona che non ha interessi politici, non ha nessun tipo di interesse se non l'amore per la valle e la voglia di rimanerci. Quindi questo è un appello al quale noi cercheremo di dare seguito per trovare delle risposte veloci. Sono 20 anni, ma non per dire, sono davvero 20 anni che c'è questa cosa.
6: Scusi, la fermo. A Genova hanno fatto il ponte Morandi in quanto? Dopo quello che è successo.
0: Certo, bisogna avere la volontà univoca, cioè tutti vogliono, tutti volere la stessa cosa e andare a cercare ovviamente i fondi, perché non è che possiamo chiedere ai comuni della Valle Brembana di contribuire, trovare i fondi per risolvere la situazione, ma è una situazione di vitale importanza, bisogna premere di più, con più forza. Il ponte Morandi era probabilmente un interesse primario, e certamente lo era, ma insomma non si può pensare che quelli dei piccoli comuni siano interessi secondari, vero Rondi?
6: Sì, perché anche la valle ci sono varie strutture, ci sono varie ditte, c'è anche un forte turismo, se si va a vedere anche il turismo, perché abbiamo Foppolo, abbiamo le varie piste di sci, ma la gente scappa invece da venire.
0: Anche dipendenti
6: per venire a lavorare, va bene, la maggior parte sono della valle, perché faccio lavorare tutta gente della valle, però ho un magazziniere che mi viene da Bergamo, come ho già detto, lui va avanti e indietro in moto, perché altrimenti ci impiego un'ora e mezza, andare a casa la sera.
0: Se va bene.
6: Se va bene, se non c'è niente, perché se capita un intoppo si è rovinati, come adesso. Non voglio far polemica, ma sul discorso che è delle questioni dei parasassi delle reti prima di arrivare alla Ventolosa, cioè non si può stare in ballo così tanto per mettere una, o trovare una soluzione o qualcosa. Alla fine c'era, penso che l'abbia visto tutti, erano più tanti chi dirigeva il traffico di chi lavorava.
0: Ronde, lei dice delle cose che non si possono smentire, cioè è orcolato, va bene.
6: Perché alla fine dopo
0: è lo sfinimento di chi vede delle cose lampanti. Ma che non...
6: Mari vero preso di mira, però la realtà dei fatti è questa, cioè non si può nascondere dietro a niente, la verità dei fatti è questa. Abbiamo, tra virgolette, la fortuna di avere Rubiale, che anche per quest'anno ci sono state la frana, non abbiamo potuto sfruttare, ma anche per i ragazzi che vanno a scuola, per tutti, i pullman, per tutti.
0: Va bene.
6: E chi va a scuola a Bergamo deve partire alle 6:30 per riuscire ad arrivare in orario alle 8, se va bene.
0: Va bene, Rondi, io le prometto che anche noi combatteremo insieme a voi della Valle per avere dei risultati ed averli in tempi ragionevoli, insomma trovare delle soluzioni utili.
6: E speriamo, un'ultima cosa ve la lascio, e speriamo che anche, che c'era in ballo una manifestazione che poi è stata spostata, speriamo che, ma non per far casino o per voler fare chissà cosa, ma per far sentire la voce della popolazione, delle persone della valle, che è stanca di stare in colonna.
0: L'avete rimandata a settembre, se non ricordo male.
6: Così ho sentito, dopo io le ripeto, io faccio l'autista di mestiere, non faccio politica, niente.
0: Va bene, dai, ci teniamo aggiornati. Io Rondi la rivoglio al TG per vedere se sta cambiando un po' le cose e quando cambieranno, va bene?
6: Speriamo presto, importante presto.
0: Speriamo presto.
6: Più ancora 20, la strada non la vedo neanch'io.
0: No, davvero, ha ragione. Allora, intanto la ringrazio di cuore per questo collegamento. Parleremo poi col presidente della provincia nel prossimo, anche se evidentemente non è solo la provincia l'attore interessato, ma la provincia sta agevolando questo dialogo, no, con ANAS e con lo Stato. Grazie di cuore, Rondi, in bocca al lupo.
6: Grazie mille.
0: Siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale, parleremo della mostra di Goldrake che abbiamo nei titoli nella prossima edizione. Io per il momento vi lascio, ci vediamo tra pochi minuti con nuovi aggiornamenti.
7: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot.
10: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio.

0: Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 035 734979. Sabato, orario continuato.
0: La musica grande. Radio Alta.
4: Alta Play.
5: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo. Voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TG.

0: Radio Alta. Sono le 13 e un minuto. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Giovedì 11 giugno, buongiorno e benvenuti all'edizione pomeridiana del nostro telegiornale. Come sempre in diretta partiamo dalla cronaca: un blitz di Guardia di Finanza e Polizia di Stato, gli arresti nell'ambito del noleggio di auto di lusso, ma non solo una truffa finanziaria, usavano anche dei metodi particolarmente violenti.
2: Associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività di investimento, truffa, formazione fittizia di capitali e reati di natura tributaria, riciclaggio ed autoriciclaggio. La Guardia di Finanza e la Polizia di Bergamo, in un'operazione congiunta con impiegati 100 tra finanzieri e poliziotti, hanno arrestato 9 persone, 3 sono in carcere, 2 residenti a Palazzago e 7 sono ai domiciliari. Fiamme Gialle hanno eseguito anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore complessivo di 1.600.000 euro. Si trattava tutti di italiani, tra una albanese e una rumena. Una mega associazione delinquere che si basava sul famigerato sistema Ponzi e operava nel settore delle auto di lusso. Nata e operativa per anni a Bergamo, l'associazione poi si è spostata un po' in tutta Italia per sfuggire di volta in volta ad ambienti diventati ostili dopo decine e decine di querele presentate dai truffatori. Oltre a Bergamo, Arezzo, Brescia, Firenze e Lecco, sede ultima della società. Agli investitori veniva prospettata, previo versamento di una cauzione, la possibilità di ottenere rendimenti mensili compresi tra il 2 e il 3% attraverso il subnoleggio di auto di lusso. Promettevano ad esempio il noleggio di fiammanti Ferrari, chiedevano cauzioni di 10.000 euro che sull'acquisto di un'auto del genere parevano davvero pochi e promettevano il 3-4% sulla cauzione data se il truffato subnoleggiava l'auto. Le somme raccolte venivano poi fatte confluire su conti di società costituite ad hoc e intestate a prestanome, giustificando i relativi flussi mediante le emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Il denaro veniva poi trasferito attraverso una serie di movimentazioni tra società riconducibili al gruppo criminale e conti personali agli indagati, fino in alcuni casi arrivare in Irlanda e Slovenia. L'associazione iniziava i rapporti in modo quasi signorile, arrivando persino ad invitare a cene e feste i possibili acquirenti, per poi dimostrarsi presto senza alcuno scrupolo. In più di un'occasione, agli investimenti in auto di lusso hanno accostato e fatto muovere un ramo molto violento: minacce di morte, estorsioni, pestaggi e ferate se non versavano altri soldi. Ad una vittima bergamasca che aveva ricevuto un'eredità milionaria sono stati estorti praticamente tutti i soldi, facendo leva sul suo desiderio di costituire e avviare una struttura di ricovero per cani. L'associazione si avvaleva anche di 2 criminali calabresi che minacciava le vittime. Ad una fu sottratta la Lamborghini e poi fu minacciato: se entro l'una non sei qui, vengo, ti prendo e ti stacco la testa. Mentre alla moglie dicevano: se vostro marito non paga, lo incappuccio, lo metto nel cofano della macchina e lo porto in Calabria, nella cava.
1: E a proposito di Guardia di Finanza, anche nella nostra provincia è coinvolta nell'operazione di Siracusa, che ha portato alla luce una frode da oltre 500 milioni di euro connessa al super bonus. Secondo gli investigatori, i dati di immobili realmente esistenti sarebbero invece stati utilizzati all'insaputa di amministrazioni e proprietari per generare crediti fiscali fittizi. Sono state individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini che erano effettivamente esistenti, sparsi su tutto il territorio nazionale dall'organizzazione criminale e da imprese completamente estranee al circuito fraudolento. I dati degli immobili sarebbero stati utilizzati dalla organizzazione criminale all'insaputa appunto degli amministratori. Secondo la ricostruzione, il sodalizio farebbe capo ad alcuni professionisti operanti in Lombardia. L'anello esecutivo risulterebbe individuabile in 2 professionisti in provincia di Chieti, abilitati ad accedere alla piattaforma. Risulterebbe che tra i condomini, tra i 22 condomini un po' sparsi per tutta Italia, ce ne sarebbero diversi proprio anche in provincia di Bergamo. Breve ma intensa, verrebbe da dire. Parliamo della perturbazione che ieri è arrivata sulla nostra provincia in maniera davvero violenta, quasi tropicale per appunto la violenza con la quale si è scagliata a terra. La fase più intensa nella bassa e sull'isola si è concentrata tra le 16 e le 17. Violente raffiche di vento, bombe d'acqua, grandine si sono concentrate sulle aree di Chignolo, Filago, Brembate e Capriate, per poi spostarsi verso la media e bassa bergamasca, dove il vento ha soffiato ad una velocità che ha raggiunto gli 80 km all'ora. Danni soprattutto ad auto in sosta, i tetti di abitazione che sono stati divelti, anche alcuni pannelli fotovoltaici, oltre ai campi. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse zone per rimuovere alberi caduti. Problemi di infiltrazioni di acqua anche all'Iper di Brembati, in un'area vicina al gate 14, quindi allo scalo aeroportuale di Bergamo. I disagi più significativi sulla viabilità: automobilisti a lungo in coda sulla A4 in direzione Milano per la quantità di ghiaccio, quello della grandine, che si era accumulata. Parliamo ora invece di Città Alta, nuova stretta del comune per salire le zone a traffico limitato, saranno estese anche nei giorni festivi dalle 10 alle 24 e ci sarà la novità delle navette, anche se forse non so se sono sufficienti una navetta all'ora, ma vediamo nel servizio i dettagli.
3: La superzona a traffico limitato scatta il 21 giugno, toccherà Città Alta e i Colli e sarà attiva in modo continuativo la domenica e nelle giornate festive dalle 10 alle 24. Prima c'erano le fasce libere tra le 12 e le 14 e tra le 19 e le 24, che ora saranno riservate agli ospiti dei residenti del centro storico, che però dovranno segnalare le targhe delle auto in entrata ad un indirizzo mail specifico. La stretta per ridurre le entrate in Città Alta e incentivare l'uso dei mezzi pubblici sarà accompagnata da delle navette gratuite di ATV da tre punti diversi della città, che fanno da zone da interscambio tra auto e bus. Si tratta della Ciladina, all'altezza dell'entrata di Sariate, di via Corridoni, accanto al centro commerciale e allo stadio. Per ogni zona ci saranno tre mezzi elettrici che partiranno ogni ora. Il servizio sarà attivo dal 21 giugno al 13 settembre e le navette arriveranno tutte a largo Colle Aperto.
1: E a proposito di Regione Lombardia, ha dato il via libera al piano di housing sociale messi a disposizione 96 milioni di euro, lo aveva annunciato proprio l'assessore Paolo Franco in diretta nel nostro telegiornale. Se ne parlerà diffusamente questa sera alle 20:15 e poi sabato alla stessa ora in uno speciale in onda sulla nostra rete.
4: La Giunta regionale ha varato il nuovo piano di housing sociale 2026. Un investimento da 96 milioni di euro per mettere a disposizione 2.500 case a canone calmierato. Ha preso il via da Bergamo il tour territoriale Abita Lombardia, con cui l'assessore regionale alla casa Paolo Franco ha illustrato le nuove misure. Un fondo consistente per realizzare e riqualificare abitazioni, mettendole a disposizione a canoni calmierati e accessibili.
5: Si tratta di 96 milioni di euro di fondi europei, frutto di una riprogrammazione concertata con tutte le istituzioni, che ci permetterà di incentivare coloro che hanno la possibilità di riqualificare un patrimonio immobiliare. I tempi previsti sono dettati innanzitutto dal tema dei fondi europei, che ci danno il confine temporale del 2030, ma siccome i temi di rendicontazione sono importanti, noi calcoliamo che il bando esca nel giro di un mese, starà aperto fino a metà ottobre, avremo le graduatorie a fine dicembre e dal 1 gennaio, 15 mesi, dovranno essere consegnati gli alloggi. Diciamo che è fondamentale, proprio diciamo innovativo per questo, perché coloro che beneficeranno di questo bando hanno il vincolo di assegnarle a famiglie con fasce ISEE 14.000, 40.000, che sono quelle dei lavoratori che fanno funzionare le nostre città e paesi.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Eccoci qua, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Ancora, come sempre, i saluti a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta 13:15 e durante il drive time del 18:30 diamo il benvenuto anche al nostro ospite quotidiano, come annunciato ieri, Maurizio Lorenzi, il nostro scrittore. Come stai, Maurizio?
7: Ciao Fabrizio, ma sto molto bene, un abbraccio a tutti, saluti a tutti i tifosi della Dea, si preannuncia un'estate scoppiettante, per cui sono molto molto, come dire, carico.
6: In attesa di aver l'annuncio di Maurizio Sarri, ieri è arrivata la notizia che trovate anche a pagina 48 dell'Eco di Bergamo, grazie a Cristian Fulgosi in regia con Claudio Castelli e con il giovane Sanga da Entratico, Riccardo Pompilio, uomo chiave nello staff di Giuntoli. Il nuovo dirigente ha firmato con il ruolo di direttore dei processi sportivi, uomo di fiducia del DS Cristiano Giuntoli, gestisce i rapporti lavorando dietro le quinte. L'asticella si alza sempre di più a questo punto, Maurizio, vedo che annuisci Sarri, Giuntoli, adesso arriva anche Pompilio. Credo che a livello dirigenziale, a livello di staff, siamo forse tra i migliori in Italia in questo momento.
7: Ma Fabrizio, dobbiamo dire che la di Luca Percassi sta facendo le cose veramente in grande, costruendo e creando una struttura che probabilmente all'Atalanta non c'è mai stata. Anche questa figura, no, di questo nuovo dirigente che si occupa comunque di essere una sorta di direttore sportivo bis, braccio destro di Giuntoli, non c'è mai stata, e si sta davvero costruendo un organico, non sul campo, perché quello avverrà in una seconda fase, ma dietro le scrivanie, dietro le strutture organizzative, molto molto importante, e sono dei segnali secondo me ottimi. Vuol dire che l'Atalanta vuole fare le cose bene, ma le sta facendo bene, e queste, Fabri, sono premesse fondamentali per cercare di costruire un team di grande livello. Oltretutto, avendo questi dirigenti, questa loro forza, questa loro autorevolezza, sarà anche meno complicato, è sempre difficile fare il mercato, ma sarà meno complicato anche cercare di convincere taluni giocatori a venire a giocare a Bergamo.
6: Insomma, il livello si sta alzando sempre di più a livello ovviamente di dirigenza. Poi concretamente avevi visto che la regia ci ha proposto questa pagina, la 49 dell'Eco di Bergamo, dove si dice: il cammino verso il nuovo corso, fra i pali c'è la squadra perfetta. Carnesecchi è stato il miglior portiere della Serie A e non si muoverà se non per cifre altissime. Tu segui il calciomercato, Maurizio, qui c'è Marco Sportiello, Francesco Rossi con tutti i dati statistici, insomma c'è Palestra che è l'uomo mercato, se vogliamo. Cosa sono 45, 50, 60 milioni di euro? Guardate che dati importanti che la regia ci sta proponendo. 50 presenze per Marco Carnesecchi, 5 rigori parati. Hai capito bene? Vabbè, ritorniamo a parlare di Palestra, che mi sembra l'uomo dove ruota veramente il nostro calciomercato. Poi andremo anche a specificare un termine che mi sembra importante, perché i processi sportivi hanno un po' scioccato molti. Cosa vuol dire? Lo scopriremo tra poco, portate pazienza. Palestra, parliamo di calciomercato, Maurizio.
7: Sì, allora Fabri, piccola parentesi sui portieri. L'Eco di Bergamo ha perfettamente ragione: 3 portieri figli del settore giovanile, un numero uno assolutamente top che tutta Europa ci invidia, un secondo che può fare da chioccia con grande esperienza, e un terzo portiere che ha tanti anni e può creare e crea gruppo e quell'equilibrio giusto. Per quanto riguarda Palestra, credo che sia destinato a diventare la telenovela dell'estate. L'Atalanta non ha fatto mistero sulla sua quotazione, si parte da cifre importanti. L'Inter è la candidata numero uno in Italia secondo i giornali e secondo anche gli stessi dirigenti neroazzurri, ma è chiaro che serve un esborso importante che superi i 55 milioni circa a salire. Sirene inglesi anche da parte del Manchester City, ieri forte sono uscite notizie dall'Inghilterra. Il ragazzo non ha mai dimostrato poi volontà ferrea di rimanere all'Atalanta, ovviamente ammagliato, affascinato da tutte queste grandi offerte. È chiaro che intorno al mercato e all'uscita di Palestra poi si dovrà concentrare anche una nuova rigenerazione del reparto, perché anche Bellanova, Fabrizio, sembra con un piede fuori dalla rosa nero-azzurra. Addirittura in queste ore il tam-tam sembrerebbe indirizzarlo in quel di Roma, dove potrebbe aspettarlo e rigenerarlo lo stesso Gasperini. E tra l'altro, Fabrizio, un'altra questione che è molto importante ed è un nodo che dovrà essere, come dire, sciolto dalla società, riguarda anche Gianluca Scamacca, che per quanto mi riguarda è il centravanti titolare della nostra squadra, però ad oggi non abbiamo ancora la certezza che rimanga lui il numero 9 della Dea per la prossima stagione.
6: Ecco, quando poi parlo al bar, tu ci vieni a trovare anche al bar stadio Ponte San Pietro e diciamo, ma Scamacca, i tifosi della Juventus, Pasquale Lego, Andrea Iannotta, Omar Gentile dicono, ma datelo alla Juventus, visto i disastri combinati dagli attaccanti. La stessa cosa lo dicono anche, non lo so, Giampiero Locatelli per quanto riguarda il Milan. Cioè, alla fin fine forse non ci rendiamo nemmeno conto delle potenzialità, perché non è solo Scamacca che abbiamo in casa. Delle volte confrontarsi con gli altri credo sia utile e costruttivo.
7: Ma no, Fabrizio, l'abbiamo detto più volte, per me, ma insomma molti, no, la pensano in questo Mosca, ma anche un giocatore di grande classe, uno dei pochi centravanti moderni capaci di andare in gol in maniera diversa e imprevedibile, è un po' indolente, a volte ci fa un attimino arrabbiare, ma un giocatore di grandi caratteristiche e grandi qualità. Se la stessa Roma, se lo stesso Gasperini ci dicono, ci ripetono, è molto interessato a portarlo a Roma, ci sarà evidentemente un motivo, perché è un ragazzo particolare, un carattere anche che va un attimino anche coltivato, e qui entrerà in gioco credo molto la figura di Maurizio Sarri, che dovrà parlare con il ragazzo e cercare di costruire un rapporto e delle prospettive importanti. Io me lo terrei assolutamente stretto, ovviamente.
6: Sì.
7: No, Fabrizio, ci vuole anche la volontà del giocatore di rimettersi in gioco dopo un'annata un po' così balbettante e un progetto tecnico adatto a lui.
6: Sono pienamente d'accordo con te. Cara, tra virgolette, panchina, 2 punti, 3 a libero paga. C'è l'analisi, come sempre, dettagliata di un esperto di economia come Enrico Mazza a pagina 48 dell'Eco di Bergamo, anche perché poi bisogna fare i conti in tasca, 2 esoneri che costano 13-14 milioni più o meno, e poi ci sono tutti gli staff tecnici, ne parlavamo anche ieri durante l'appuntamento, e questi staff tecnici che sono composti da 4, 5, 6, 7, 8 persone, insomma un esercito quasi si portano gli allenatori.
7: No, beh, è veramente un piccolo grande esercito. Tra l'altro lo staff tecnico di Palladino è quasi numericamente il doppio rispetto a quello di Juric, e però il periodo è stato più breve perché è subentrato successivamente. Chiaro che Enrico Mazza ha ragione, e purtroppo questa annata un po' complicata ha comportato questo esonero di Juric, il cambio in corsa con Palladino, e poi per la mancanza di feeling, ormai tutti l'abbiamo intuito, tra appunto il mister Raffaele Palladino e la dirigenza nerazzurra, un ulteriore cambio. Non è solita la Dea fare questi avvicendamenti così ravvicinati, sono costi importanti, però è vero, Fabrizio, che abbiamo anche la possibilità di sostenerli, visto gli introiti dell'ultima Champions,
6: certo,
7: visto l'uscita che ci sarà di Palestra, abbiamo avuto quella di Lookman, ci sarà quella di Ederson, tutto sommato sarà un costo sopportabile. È chiaro che fa un po' notizia, perché a Bergamo di solito c'è molta più stabilità, Gasperini 9 anni consecutivi, credo, e si possa essere fiduciosi da questo punto di vista, con Sarri potremmo riaprire un grande ciclo molto più stabile, perché Sarri mi sembra anche molto affine alla figura di Gasperini da questo punto di vista.
6: Anche se il gioco è naturalmente alquanto diverso. Abbiamo detto che dovevamo specificare questo ruolo, e lo fa perfettamente l'amministratore di corner Roberto Belingheri. Naturalmente rilancia il post pubblicato sul sito atalanta.it dei processi sportivi, lo leggo anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Al di là della definizione originale, la storia di Pompilio non ha niente a che fare con il diritto. Me l'ha chiesto l'amico Italo Lady, che saluto, perché ieri c'è stato un dibattito, Franco Bologna ha cercato di spiegarglielo perfettamente, spero che adesso lo capisca. Cioè, non ha nulla a che fare con i processi sportivi come vengono intesi. come qualcosa che si riferisca al mondo giudiziario, non c'entra assolutamente nulla. I processi sportivi sono tutti quei meccanismi che ruotano intorno poi al pallone. Ovunque ha sempre collaborato con Giuntoli da un punto di vista dello scouting e del mercato. È stato molto molto molto chiaro Roberto Berengheri, a cui facciamo i complimenti perché ha specificato, qualcuno ha detto processi sportivi, cosa accade? Cos'è successo? Perché sai, processi, tu sei un esperto Maurizio, tra l'altro suona in un certo modo come termine.
7: Sì, suona in maniera abbastanza inquietante. In realtà Roberto Berengheri ha assolutamente ragione, si tratta di una figura legata anche al discorso tecnico, proprio anche dell'acquisto, gestione, amministrazione, stipula dei contratti, si occupò anche se non erro della gestione del Bari quando De Laurentiis cercò poi di sistemare le situazioni con la doppia proprietà, insomma una persona di alto profilo che gestisce questioni anche legate al campo, una sorta di braccio destro operativo di Giuntoli, è come avere un direttore sportivo bis che può lavorare insieme a un altro super direttore, per cui io direi stiamo tutti tranquilli, è un'altra buona notizia, l'Atalanta si sta rinforzando dietro le scrivanie, molto bene direi, ora aspettiamo che faccia lo stesso sul campo.
6: Ecco, se vediamo cosa accade a 50 chilometri da noi, dove praticamente lo staff dirigenziale è stato azzerato, ogni riferimento non è puramente casuale, caro amico mio, capisci che insomma noi viviamo in un'altra dimensione. Terzino giovane, duttile, già esperto. Ecco perché l'Atalanta può pensare a Savone, il suo profilo tecnico, scrive Gianluca Besana quest'oggi all'interno di Corner. Però Cristian, mi fai questo miracolo, perché abbiamo una certa età, credo, condivido con l'amico Bacco l'età, eccetera eccetera, complimenti Bacco anche per la tua mostra a Ponte San Pietro. Questa foto mi ha emozionato. Coppa Rappan, sinceramente m'era sfuggita. Coppa Rappan, bah, devo chiederlo a Delio Corbani forse. La Mitropa la ricordo, la Coppa dell'Estate alzi la mano, non lo so, qualcuno la ricorda la Coppa dell'Estate, l'Europa con l'Atalanta, c'è questo viaggio veramente molto molto intrigante, vi invito a leggerlo, di Valerio Mazzola. Cioè Cristian, adesso puoi far vedere bene questa foto, perché io i due personaggi poi francamente non so, non li riconosco, faccio pubblica ammenda. Maurizio, aiutami per cortesia. Guarda,
7: vabbè,
6: qua
7: la Coppa Rappan, sono sincero, non la conosco, pensavo fosse una coppa di gelato vista l'estate che sta per arrivare, non so che torneo sia, ma è molto bello, magari chiediamo, no, poi a chi ci sta ascoltando se ci manda dei messaggi e ci spiega in maniera dettagliata anche chi sono questi meravigliosi personaggi.
6: Eh no, anche perché sennò poi non saborano a Corner e non leggono questo dettagliato articolo semplicemente meraviglioso. La Coppa dell'Estate ha molto con il gelato, effettivamente. Non la conoscevo, francamente. Alzo le mani e chiedo umilmente perdono. Maurizio, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un paio di minuti. Cosa ti aspetti? Cosa ti aspetti? Perché il quadro dirigenziale mi sembra veramente il top, e faccio pubblicamente i complimenti alla nostra dirigenza. Ora ci si deve muovere sul mercato, però partiamo, credo, da un organico già di assoluto livello.
7: Sì, assolutamente, allora, dato atto che la Dea ha esercitato l'opzione di rinnovo anche per Kolasinac, quindi potrebbe anche rimanere, secondo me è un'ottima notizia. Il sogno dell'estate, oltre alla Coppa dell'Estate che abbiamo visto prima, potrebbe essere un nome molto importante, sta girando questo nome sul web, un nome accostato alla Roma, perché Gasperini ci sta tentando un po' di, come dire, rompere le uova nel paniere della Dea. Ma Kerim Alaybegovic, voglio pronunciarlo bene, giocatore che conosciamo, classe 2007, 18 anni ancora da compiere, potrebbe essere un obiettivo della DEA. La Roma sembra sul giocatore di proprietà del Bayer Leverkusen, è un piccolo giovane fenomeno, l'abbiamo visto negli spareggi playoff Bosnia-Italia, un ragazzo che ha giocato nel Salisburgo la scorsa stagione, una ottima stagione, 29 gol in Bundesliga, 29 partite con 9 gol e 3 assist in Bundesliga, ed è un profilo che sarebbe molto molto importante anche per alzare il tasso tecnico della DEA. Una trattativa complicata.
6: Grazie,
7: però
6: grazie Mauri, non possiamo sforare, ti invito a leggere però oggi gratuitamente con l'Eco di Bergamo, alle 21 iniziano i mondiali in Messico, Messico-Sudafrica, e potete leggere questo inserto veramente molto molto ricco, molto molto dettagliato, con tante foto, tante immagini che riguardano questo avvenimento di dimensione mondiale. Ti auguro una buona giornata, a presto.
7: Mondiale senza Italia ma con 8 Tarantini, Fabri, ciao a tutti.
6: L'hai detto, grazie mille, domani saremo con Cesare Zapperi, buona giornata a tutti.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
8: Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style.
1: Finalmente possiamo dire:
2: Thanks God, it's Friday!
1: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera e il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
2: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
0: Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Time to keep on rocking Vinyl Revolution.
6: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist?
5: Keep on rocking.
6: Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
7: On a journey to the rock and roll satellite.
6: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
8: Rock airplay mainstream.
6: La classifica dei brani più programmati.
5: Keep on rocking.
6: Il rock che devi ascoltare.
9: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
6: È tempo di grandi classici del rock.
9: It's time of rock classics.
10: Rock style. Rock style.
6: Radio Alta. Musica grande.
9: It's time of rock classics.
10: Rock style.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 58 minuti. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

0: Replay.
1: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
0: Replay.
2: Keep on rocking.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
1: On Radio Alta.
3: Oggi voglio tranquillizzare coloro i quali ieri erano preoccupati e non riconoscevano Keep on Rockin'. Lo avevamo detto che sarebbe andato in onda uno speciale sui Supertramp, l'album Breakfast in America. Abbiamo chiamato Tracce Invisibili questo progetto che a noi è piaciuto moltissimo, parlo plurale Maestatis, perché insieme a me Fabiana Viola, la voce narrante, dove abbiamo raccontato per filo e per segno questo disco, un po' per omaggio a Rick Davies che è scomparso in questi mesi, e poi perché avevamo voglia di ascoltare un disco importante come Breakfast in America, appunto dei Supertramp. Abbiamo fatto anche un piccolo sondaggio, molti hanno apprezzato, anzi hanno chiesto anche altri album, altri momenti dedicati appunto a questi speciali dedicati, quindi grazie davvero a nome mio, Teo Mangione, a nome anche di Fabiana Viola, che è andata in onda ieri, ma tra l'altro postato su Mixcloud, quindi quando voi volete potete ascoltarlo, anzi cliccate sopra, perché vogliamo tante visualizzazioni su questo progetto che, ripeto, si chiama Tracce Invisibili qui da Radio Alta. Bene, io sono vostro comandante, sono Teo Mangione, questa è la giornata del giovedì e quindi fra poco la nostra carrellatona, insomma, di grandi motivi, di canzoni che poi faranno parte della nostra classifica. Però prima voglio aprire con questa, One More Time, Blink 182.
4: Strangers from strange

0: Miss You One More Time. Tappeto rosso oggi dolce perché 2 anni fa, proprio in questo periodo, metà ottobre, 2 anni fa, veniva pubblicata questa canzone, peraltro è stata anche numero 1 qui da noi. One More Time con Blink 182.
1: Keep on rocking new records.
2: Keep on rocking new records.
0: Beh, giustamente siamo a giovedì e quindi subito con le canzoni. Alcune le abbiamo ascoltate durante la settimana, altre invece sono nuove, quindi pronti per poterle votare. Faremo il nostro consueto sondaggio al 334-6254-414 e la prima canzone è per un artista cui si sapeva poco, per la verità. Poi sono andato a controllare, a cercare. Allora, Christian, credo Geis, la pronuncia esatta, lui è tedesco, beh, abbiamo capito che è tedesco, però l'etichetta è Elbow, cioè sotto lo pseudonimo di Elbow, la

cambia un po' di chitarre, ci sono in questa canzone Elbow, Christian Guys dalla Germania con questo disco. Avete voglia di chitarre? Questo è un altro progetto, poi vi racconto, ma sentite quello che suonano, si chiamano Classic Rock Empire.

Oggi abbiamo dato risposta a quei programmatori che hanno deciso di non trasmettere a soli di chitarra, in particolare negli States. Questo è un collettivo, è un progetto chiamato Classic Rock Empire. E questa è una canzone estratta da questo album. Il titolo è Your Name, il titolo dell'album è Paper Castle. Invece la canzone che abbiamo ascoltato oggi, questo bel rock blues, sarà le novità qui da Radio Alta, musica grande in Keep On Rocking. Questo è un bel ritorno. Qualche giorno fa pubblicato il nuovo disco, il nuovo singolo, The Riff That Won't Quit. Loro si chiamano Cheap Trick.

devo essere sincerissimo con voi, la canzone l'ho ascoltata circa mezz'ora fa, quando l'ho sentita mi ha fatto impazzire, rotolare, non vedevo l'ora di trasmettervi questo brano, ma non volevo farlo subito, volevo farlo dopo due o tre canzoni trasmesse in Keep on Rockin' oggi. È fantastica. Questa è estratta da All Wash It Up, album che vedrà la luce fra poco, cioè il 14 novembre, quindi dobbiamo aspettare un mesetto per l'attesissimo, questo è il 22esimo album per quanto riguarda i Cheap Trick, e la canzone, lo so che avete voglia di riascoltarla anch'io, The Reef That Won't Quit. Cheap Trick, bellissimo, cioè poter annunciare ancora un disco nuovo dei Cheap Trick. Allora, abbiamo iniziato a 1000, è vero, con la canzone dolce, quella dei Blink 182, One More Time, poi fra Elbow, fra Pepper Castle, questo progetto che abbiamo sentito da questo gruppo, no? Classic Rock Empire, questo progetto, e poi Cheap Trick, e adesso qualcosa di più tranquillo. Questo è il ritorno dei Three Days Grace con questa canzone intitolata Kill Me Fast.

sono i giorni di grazia, Three Days Grace, molto bella, malinconica questa canzone. E allora, prima dell'Extra Time, che poi peraltro sarà la nostra numero uno, questo è un bel progetto per un artista di origine italiana, diciamolo, che questa è una canzone malinconica che è tutta da ascoltare, sono sicuro che vi piacerà parecchio. Jack Savoretti con Do It For Love, novità.

Questo è un artista eclettico, italo-inglese, canta in italiano, canta in inglese, si chiama Jack Savoretti e questa canzone Do It For Love che abbiamo sentito oggi è un preludio, pensate, ad un concerto che lui terrà alla Royal Albert Hall di Londra, previsto per il 2026, perché molto seguito anche in UK, molto apprezzato, forse un po' meno conosciuto qui da noi in Italia, ma certamente da tenere sott'occhio. Poi la canzone, questi suoni soul, non male, un bel disco, Do It For Love con Jack Savoretti, a concludere il nostro ascolto delle canzoni che potrebbero entrare nella nostra classifica alla Rock Airplay Mainstream che andrà in onda domani. Non abbiamo terminato! Keep on rocking. Extra time. Proprio così, la nostra extra time, la numero uno.

Ah, una cosa importante, non dimenticate, 31 ottobre. Arena Chorus Live qui a Bergamo, unica data italiana per lui, cioè Youngblood. Non è da solo in questo caso, canta con Steven Tyler. Questa è la nostra numero uno, Aerosmith, Youngblood, My Only Angel.

0: secondo me ci rimangono ancora per molto tempo numero uno in classifica, è troppo questa canzone. My Only Angel, Aerosmith, Steven Tyler con Dominic Harrison, Youngblood, che sarà a Bergamo 31 ottobre, unica data all'Arena Corus Life. Vedo l'ora, non vedo l'ora di assistere al concerto di questo ragazzo, Youngblood, faccia da rocker, mamma mia. Allora, oggi è giovedì, domani Rocket Play Mainstream, saranno ancora numeri uno? Che ne dite? Tra l'altro non è entrato nelle 24 ore qui da Radio Alta, lo votate per entrare come nuovi suoni, in rotazione, ci piace la canzone My Only Angel? Fatecelo sapere. Ecco, e poi anche per quanto riguarda il progetto Tracce Invisibili, continuare, non continuare, vi è piaciuto lo speciale sui Supertramp, Breakfast in America, sì, no, anche questo fatecelo sapere. Fra poco Alta Play Yesterday, Today e poi Omino Funk, Luciano Berri con Discovery Funk. Io sono Teo Mangione, ci sentiamo domani e sarà ancora Keep On Rocking.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
4: Spot, spot.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore.

0: The Ne Riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Radio Alta. La musica grande.
2: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
0: Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Partiamo dalla cronaca, un blitz di Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Gli arresti nell'ambito del noleggio di auto di lusso, ma non solo una truffa finanziaria, usavano anche dei metodi particolarmente violenti.
2: Associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività di investimento, truffa, formazione fittizia di capitali e reati di natura tributaria, riciclaggio ed autoriciclaggio. La Guardia di Finanza e la Polizia di Bergamo, in un'operazione congiunta con impiegati 100 tra finanzieri e poliziotti, hanno arrestato 9 persone, 3 sono in carcere, 2 residenti a Palazzago e 7 sono ai domiciliari. Fiamme Gialle hanno eseguito anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore complessivo di 1.600.000 euro. Si trattava tutti di italiani, tranne una albanese e una rumena. Una mega associazione a delinquere che si basava sul famigerato sistema Ponzi e operava nel settore delle auto di lusso. Nata e operativa per anni a Bergamo, l'associazione poi si è spostata un po' in tutta Italia per sfuggire di volta in volta ad ambienti diventati ostili dopo decine e decine di querele presentate dai truffatori. Oltre a Bergamo, Arezzo, Brescia, Firenze e Lecco, sede ultima della società. Agli investitori veniva prospettata, previo versamento di una cauzione, la possibilità di ottenere rendimenti mensili compresi tra il 2 e il 3% attraverso il subnoleggio di auto di lusso. Promettevano ad esempio il noleggio di fiammanti Ferrari, chiedevano cauzioni di 10.000 euro che sull'acquisto di un'auto del genere parevano davvero pochi e promettevano il 3-4% sulla cauzione data se il truffato subnoleggiava l'auto. Le somme raccolte venivano poi fatte confluire su conti di società costituite ad hoc e intestate a prestanome, giustificando i relativi flussi mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il denaro veniva poi trasferito attraverso una serie di movimentazioni tra società riconducibili al gruppo criminale e conti personali agli indagati, fino in alcuni casi arrivare in Irlanda e Slovenia. L'associazione iniziava i rapporti in modo quasi signorile, arrivando persino ad invitare a cene e feste i possibili acquirenti, per poi dimostrarsi presto senza alcuno scrupolo. In più di un'occasione, agli investimenti in auto di lusso hanno accostato e fatto muovere un ramo molto violento: minacce di morte, estorsioni, pestaggi e ferate se non versavano altri soldi. Ad una vittima bergamasca che aveva ricevuto un'eredità milionaria sono stati estorti praticamente tutti i soldi, facendo leva sul suo desiderio di costituire e avviare una struttura di ricovero per cani. L'associazione si avvaleva anche di 2 criminali calabresi che minacciava le vittime. Ad una fu sottratta la Lamborghini e poi fu minacciato: se entro l'una non sei qui, vengo, ti prendo e ti stacco la testa. Mentre alla moglie dicevano: se vostro marito non paga, lo incappuccio, lo metto nel cofano della macchina e lo porto in Calabria, nella cava.
1: Anche nella nostra provincia è coinvolta nell'operazione di Siracusa, che ha portato alla luce una frode da oltre 500 milioni di euro connessa al super bonus. Secondo gli investigatori, i dati di immobili realmente esistenti sarebbero invece stati utilizzati all'insaputa di amministrazioni e proprietari per generare crediti fiscali fittizi. Sono state individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini che erano effettivamente esistenti, sparsi su tutto il territorio nazionale dall'organizzazione criminale e da imprese completamente estranee al circuito fraudolento. I dati degli immobili sarebbero stati utilizzati dalla organizzazione criminale all'insaputa appunto degli amministratori. Secondo la ricostruzione, il sodalizio farebbe capo ad alcuni professionisti operanti in Lombardia. L'anello esecutivo risulterebbe individuabile in 2 professionisti in provincia di Chieti abilitati ad accedere alla piattaforma. Risulterebbe che tra i condomini, tra i 22 condomini un po' sparsi per tutta Italia, ce ne sarebbero diversi proprio anche in provincia di Bergamo. Breve ma intensa verrebbe da dire. Parliamo della perturbazione che ieri è arrivata sulla nostra provincia in maniera davvero violenta, quasi tropicale per appunto la violenza con la quale si è scagliata a terra. La fase più intensa nella bassa e sull'isola si è concentrata tra le 16 e le 17. Violente raffiche di vento, bombe d'acqua, grandine si sono concentrate sulle aree di Chignolo, Filago, Brembate e Capriate per poi spostarsi verso la media e bassa bergamasca, dove il vento ha soffiato ad una velocità che ha raggiunto gli 80 km all'ora. Danni soprattutto ad auto in sosta, i tetti di abitazione che sono stati divelti, anche alcuni pannelli fotovoltaici. Oltre ai campi, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse zone per rimuovere alberi caduti. Problemi di infiltrazioni di acqua anche all'Iper di Brembati, in un'area vicina al gate 14, quindi allo scalo aeroportuale di Bergamo. I disagi più significativi sulla viabilità: automobilisti a lungo in coda sulla A4 in direzione Milano per la quantità di ghiaccio, quello della grandine, che si era accumulata.
0: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Mick. E questo è Beautiful Freaks. Dopo il successo di Fabulous, Mick torna con un brano pop punk dalle sfumature grunge, scritto come una dedica ai suoi fan, i freaks, e a chiunque non si senta conforme. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già al lavoro con Beyoncé e Annie Lennox. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Mick, Beautiful Freaks.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
2: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La dignità umana non ha passaporto né perde valore. Quando attraverso una frontiera così papaleone al porto di Arghineghin alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti, terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha ribadito con forza la Chiesa non può ignorare queste acque. Torna a salire la tensione in Medio Oriente, nella notte attacchi statunitensi sull'Iran che risponde con missili su Kuwait, Bahrain e Giordania. Intanto allerta anche nel nord di Israele per razzi dal Libano. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Sì, buongiorno. La nazione israeliana questa notte non ha partecipato ai bombardamenti americani sull'Iran, ma ieri il ministro della difesa Katz ha detto che la guerra di Israele contro l'Iran non è certo conclusa. E poi il governo Netanyahu rifiuta di vincolare un eventuale accordo tra Iran e Stati Uniti con la questione Libano, un fronte che rimane sempre molto caldo. Anche questa mattina ci sono stati dei raid israeliani nella parte sud, ma è stata ieri la giornata più pesante anche per il bilancio delle vittime, che sono saliti a 30. Ci sono decine di feriti, ma soprattutto cresce anche l'emergenza degli sfollati. E Hezbollah da parte sua continua a rifiutare ogni negoziato diretto tra Israele e Libano e continua anche a lanciare droni e missili contro le comunità di confine israeliane. E l'ultimo allarme questa mattina, anche se il missile a corto raggio è stato intercettato prima di entrare in territorio israeliano. Gerusalemme, linea a voi.
2: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,88%, a quota 78 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si contano i danni del maltempo che nel pomeriggio di ieri si è abbattuto sul nord Italia, in particolare su Lombardia, Friuli, Venezia Giulia.
4: Bisogna fare lo slalom tra gli alberi crollati sulla strada provinciale che attraversa il Varesotto. La Lombardia si è svegliata per fare la conta dei danni. Il maltempo ieri non ha dato scampo neanche al cemento a Bussolengo. In pochi minuti una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una palazzina.
5: Abito qui a Bussolengo, 30 anni che siamo qua, non ho mai visto niente del genere.
6: Abbiamo visto tutto nero che arrivava veloce, veloce, veloce, tipo una tromba d'aria praticamente. E poi è cominciato volare via tutto.
4: Anche la provincia di Milano è stata attraversata da piogge e temporali. A Novate, la caduta di un albero sulla carreggiata ha travolto due motociclisti, fortunatamente rimasti illesi. A Legnano invece i campi si sono imbiancati di grandine. La neve è caduta davvero oltre i 2300 metri in Trentino Alto Adige. Anche il Friuli Venezia Giulia ha fatto i conti con il maltempo. In appena 30 minuti ieri i vigili del fuoco di Udine hanno risposto ad oltre 100 chiamate. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta.
1: Radio Alta.
0: Radio Alta.
1: Radio Alta.
0: La musica grande.
2: Spot, spot. Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
0: Radio Alta.

insieme Ich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AM Eich, End of Beginning.

0: Radio Alta. Sono le 16 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo ora invece di Città Alta, nuova stretta del comune per salire le zone a traffico limitato. Saranno estese anche nei giorni festivi dalle 10 alle 24 e ci sarà la novità delle navette, anche se forse non so se sono sufficienti una navetta all'ora, ma vediamo nel servizio i dettagli.
2: La superzona a traffico limitato scatta il 21 giugno, toccherà Città Alta e i Colli e sarà attiva in modo continuativo la domenica e nelle giornate festive dalle 10 alle 24. Prima c'erano le fasce libere tra le 12 e le 14 e tra le 19 e le 24 che ora saranno riservate agli ospiti dei residenti del centro storico, che però dovranno segnalare le targhe delle auto in entrata ad un indirizzo mail specifico. La stretta per ridurre le entrate in Città Alta e incentivare l'uso dei mezzi pubblici sarà accompagnata da delle navette gratuite di ATV da tre punti diversi della città, che fanno da zone da interscambio tra auto e bus. Si tratta della Ciladina, all'altezza dell'entrata di Sariate, di via Corridoni, accanto al centro commerciale e allo stadio. Per ogni zona ci saranno tre mezzi elettrici che partiranno ogni ora. Il servizio sarà attivo dal 21 giugno al 13 settembre e le navette arriveranno tutte a largo Colle Aperto.
1: Il via libera al piano di housing sociale messi a disposizione 96 milioni di euro, lo aveva annunciato proprio l'assessore Paolo Franco in diretta nel nostro telegiornale. Se ne parlerà diffusamente questa sera alle 20:15 e poi sabato alla stessa ora in uno speciale in onda sulla nostra rete.
3: La Giunta regionale ha varato il nuovo piano di housing sociale 2026, un investimento da 96 milioni di euro per mettere a disposizione 2.500 case a canone calmierato. Ha preso il via da Bergamo il tour territoriale Abita Lombardia, con cui l'assessore regionale alla casa Paolo Franco ha illustrato le nuove misure. Un fondo consistente per realizzare e riqualificare abitazioni, mettendole a disposizione a canoni calmierati e accessibili.
4: Si tratta di 96 milioni di euro di fondi europei, frutto di una riprogrammazione concertata con tutte le istituzioni, che ci permetterà di incentivare coloro che hanno la possibilità di riqualificare un patrimonio immobiliare. I tempi previsti sono dettati innanzitutto dal tema dei fondi europei, che ci danno il confine temporale del 2030, ma siccome i temi di rendicontazione sono importanti, noi calcoliamo che il bando esca nel giro di un mese, starà aperto fino a metà ottobre, avremo le graduatorie a fine dicembre e dal 1 gennaio, 15 mesi, dovranno essere consegnati gli alloggi. Diciamo che è fondamentale, proprio diciamo innovativo per questo, perché coloro che beneficeranno di questo bando hanno il vincolo di assegnarle a famiglie con fasce ISEE 14.000-40.000, che sono quelle dei lavoratori che fanno funzionare le nostre città e paesi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
6: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta

Ed eccoci alla puntata di giovedì, l'ultima della settimana marchio Discovery Funk. Quest'oggi ci sentiamo già con un piede sulla pista da ballo universale. Ci ritroveremo lì attorno alle 4 del pomeriggio, come ogni venerdì. Quest'oggi apre la puntata Chaka Khan, una delle voci più importanti della storia della musica. Ieri abbiamo ascoltato la sua nuova canzone Chuckzilla, e nella stessa puntata la sua voce ha duettato con Ray Charles nella I'll Be Good To You, nell'album di Quincy Jones. Ed è di Quincy Jones anche la produzione di questo disco. Do You Love What You Feel?

0: quello di smaltire un po' di musica grande dal famoso scatolone dei dischi accumulati nel tempo. Effettivamente questa traccia mancava da un po', da Discovery Funk. Quest'oggi abbiamo risolto la questione. Grande disco del 79 a firma Quincy Jones, voce Chaka Khan.
1: Hey hey, this is Sean Rivera and you're listening to my sound on Discovery Funk with Luciano Berry on

e il presente ci pare di scorgere anche un po' di futuro nel suono che ci accompagna tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio. Il solito grande disco di Shawn Rivera, Keep On.

0: annunciato direttamente da Cici Rogers l'ingresso del trombone di Fred Wesley dei JB's, scritturato per l'occasione della produzione di questo grande disco a firma Jazz to Funk, produzione italiana, l'album Love in a Black Dimension, canzone del ghetto, vero classico del 70 di Donny Hathaway.
1: This is Dizzy all the way from the Netherlands and you're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

Ci voleva anche questo oggi. Il vero funk in onda alla radio, tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio, siamo nella terra del funk e quest'oggi insomma abbiamo tirato in ballo indirettamente James Brown nominando Fred Wesley per la sua partecipazione alla registrazione nel disco di Just Found the Ghetto, anche se in realtà in questa particolare registrazione con James Brown Fred Wesley non era del gruppo, ma poco conta, questo è stato sufficiente per tirare fuori anche questo disco dallo scatolone. È tutto per oggi, domani saremo sulla pista da

0: disco prodotto nel 1976, una cover grandiosa di un grande classico di Aaron Melvin and the Blue Notes. Con questa canzone Thelma Houston vinse il Grammy Award per la miglior performance femminile. A domani, questa è Don't Leave Me This Way.
1: Discovery Funk.

0: Spot Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Pomeriggio da Piera Chile Dolfini. La dignità umana non ha passaporto, ne perde valore quando attraversa una frontiera, così Papa Leone al porto di Arghineghina alle Canarie, incontrando le realtà di accoglienza dei migranti. Terza tappa della visita in Spagna del Pontefice, che ha detto con forza la Chiesa non può ignorare queste acque. Mi inchino dinanzi a voi le altre parole che il Papa ha rivolto ai migranti che hanno portato la loro testimonianza ad Arghineghina. L'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri, il monito del Pontefice.
4: Il molo della vergogna, come fu ribattezzato dopo la crisi del 2020, quando in piena pandemia 3.000 migranti arrivati nel giro di una settimana fu impedito di entrare nel porto. Il tema delle migrazioni è al centro degli ultimi due giorni del Papa in Spagna, oggetto di una prova di forza tra sinistra e destra del paese, ma soprattutto emergenza che impegna la comunità ecclesiale da sempre in prima linea nel difendere i diritti e la dignità di chi fugge con il sogno di una vita migliore. La Chiesa spagnola ha appoggiato l'ultimo provvedimento governativo per la regolarizzazione di 500.000 migranti, ispirato da un'iniziativa legislativa popolare, ma soprattutto insiste su una narrazione diversa che elimini paure e pregiudizi e tenga conto di una realtà che ha bisogno, soprattutto dal punto di vista economico, della forza lavoro rappresentata dai migranti. Il flusso migratorio alle Canarie è in calo, 3.180 i migranti registrati nel 2026, nulla in confronto alle cifre degli anni passati, ma il problema rimane come la chiamata in causa dell'Europa alle sue responsabilità. Cristiana Caricato, linea allo studio.
3: La guerra in Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono a Mosca per colloqui dopo il faccia a faccia di domenica a Londra con il presidente ucraino Zelensky. Intanto continuano i combattimenti.
5: Attacchi di droni nel sud della Russia, missili e velivoli senza pilota su 8 località ucraine. Lo stallo militare lungo la linea del fronte non ferma dal cielo il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria a Krasnodar, provocando un vasto incendio che è stato spento. Le autorità locali parlano di 3 persone rimaste ferite dai detriti caduti su alcuni edifici residenziali. Dal Cremlino la risposta non si è fatta attendere. 2 missili balistici e 221 droni sono stati lanciati la notte scorsa su diverse zone dell'Ucraina, la maggior parte dei quali neutralizzati, hanno rivendicato le autorità di Kiev, annunciando di aver colpito ieri un impianto militare russo a 1000 chilometri dal confine con il supermissile Flamingo. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha fatto sapere che c'è stato un blackout alla centrale nucleare di Zaporizhia, rimasta senza alimentazione durante la notte a causa di un attacco a una sottostazione elettrica di riserva. Intanto, mentre gli ambasciatori di Francia, Germania e Regno Unito sono stati ricevuti questa mattina al Ministero degli Esteri a Mosca, il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha invitato Putin e Zelensky a incontrare per porre fine al conflitto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
3: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,21% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Tana del pet food.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

Cy Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 17:01. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. La musica grande. Radio
3: Alta. This is Replay.

0: Vinyl Revolution.
1: Keep on rocking.
0: Vinyl Revolution.
2: On Radio Alta.
3: La mia più bella soddisfazione quando conduciamo, quando conduco, in questo caso Keep on Rockin', è sapere che anche le canzoni del passato, magari anche quelle meno conosciute, vi danno quelle giuste emozioni. Perché è piaciuta la canzone di England and John Four Colley, Love is the Answer, ieri particolarmente. E io sono felice di questo, anche oggi poi. In settimana abbiamo dedicato parte alla musica della radio della prima era, la musica grande che veniva trasmessa da emittenti importanti come lo era Radio Milano International. Abbiamo ricordato, c'è stato il compleanno, il 51esimo compleanno, dovesse essere ancora in vita quella radio. Non l'è più, ma come dico sempre per gli artisti, anche le radio, se sono ricordate, non muoiono mai. Tra l'altro devo anche ricordare che domenica siamo in un posto magnifico. Vediamo se DJ Copy si ricorda. Dove andiamo domenica, DJ Copy?
4: Assolutamente, le radio e gli artisti restano immortali nei nostri ricordi, non c'è dubbio. E certo, me lo ricordo come. Domenica saremo in quel posto magnifico di cui parlavamo prima, ad Aste Spalenga. Saremo lì a tenere alto la musica e i ricordi, Teo. Allora ci vediamo là, dimmi pure se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere.
3: È fantastico, ti ricordi? Sì, c'è la centrale dei dischi, la ex centrale elettrica, dove il mercato dei vinili vede protagonisti tanti espositori, ci saremo anche noi. I cancelli si aprono alle 10, dalle 10 alle 19, ingresso gratuito tra l'altro, e poi dalle 14 in poi io e Luciano Berri saremo lì per tenervi compagnia con la musica e ovviamente con il vinile. E siccome la parola d'ordine in questi giorni, insomma, mi va di farvi ascoltare delle canzoni molto molto eleganti, questa è in riferimento anche a un film che non ebbe poi un grande successo, almeno cinematograficamente niente, ma per quanto riguarda la musica, beh, insomma, fu una delle colonne sonore più vendute e più apprezzate. In questo caso, con la canzone che dava il titolo al film, FM, sono Steely Dan.

0: La parola d'ordine questi giorni è super eleganza, questa veramente elegante. FM, avrete riconosciuto la voce di Donald Fagen e poi con il mitico Walter Baker, il suo compagno di viaggio musicale che purtroppo è scomparso qualche anno fa, e questa canzone dal titolo FM, Frequency Modulation, dedicata proprio alla radio.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking.
0: Però come facciamo noi a parlare della radio se non la omaggiamo proprio con queste canzoni a lei dedicate, FM? E ripeto, il film non fu un successo, l'ho visto qualche anno fa in versione originale, effettivamente non era un bellissimo film, però la colonna sonora è eccezionale, tant'è che appunto vi ho fatto ascoltare questo brano che oggi abbiamo utilizzato come tappeto rosso in apertura della nostra appuntamento di Keep on Rockin'. Oggi è giovedì e quindi carrellatona per quanto riguarda i dischi, quelli nuovi che potrebbero far parte della nostra classifica, un po' di metalcore, ci può stare. Canta McKenna Grace, ma loro si chiamano Ice Nine Kills, Twisting the Knife, prima novità.

così termina questa canzone. Se siete appassionati a Scream, questo è Scream 7 con uno straordinario Spencer Karnas, che ha cantato con la bellissima McKenna Grace. Lui fa parte di Ice Nine Kills e questa canzone è tra l'altro anche una delle più trasmesse dalle radio metalcore americane, a parte appunto della colonna sonora Twisting the Knife. Prima novità di oggi, la seconda è questa, un po' di metal, un po' pesante questo, con Chevelle, nuovo disco, il titolo è Pale Horse.

po' di Scream. Sono brani che alternano momenti di tensione musicale, poi ti lasciano volare. Immaginate anche il video, è come se tu dovessi fluttuare nello spazio con questi brani che ti trasportano veramente. Allora, con Pale Horse, che richiama un po' il cavallo pallido dell'Apocalisse, così la discografica ci dice, noi ci crediamo. Pale Horse però non è mai stato usato in chiave moderna, quindi loro lo sostengono con questa canzone. Tra l'altro viene pubblicato il disco nel agosto del 2025, ma solo adesso stanno ottenendo il successo degli States con questa canzone Pale Horse, questo è il titolo, e loro sono Chevelle, insomma, il brano che abbiamo appena sentito come novità oggi in Keep on Rocking. Sono canzoni che poi potrebbero far parte della nostra Rocker Play Mainstream. Come sapete, il giovedì cerchiamo di riascoltare un po' il tutto. Allora, ieri abbiamo programmato questa canzone, anche questa è piaciuta, devo dire, con un po' di pop rock folk di Noah Kahan, e il motivo intitolato The Great

0: scared to ask.
1: Ma è meravigliosa questa canzone, The Great Divide. La stiamo ascoltando in questi giorni e sono dell'opinione che questi brani, è vero, possono essere ascoltati in Keep on Rocking, ma programmati durante le 24 ore qui da Radio Alta. Questa è la seconda, è il secondo passaggio che facciamo con questo disco. Sono veramente curioso di sapere se vi è piaciuto The Great Divide con Noah Kahan. Lui arriva dal Vermont, siamo in America. È stato per due volte nominato ai Grammy Awards con le sue produzioni Six Season, un disco che ha avuto grande successo. E voi, ascoltatrici, ascoltatori di Keep on Rocking, state conoscendo questo nuovo personaggio e questa canzone. Spero, insomma, vi sia piaciuta. Ma non abbiamo ancora terminato, perché c'è un altro brano importante. Questo ci porta nel 1964, perché è un classico di quel periodo dove parla di guerre, dove parla di conflitti fra uomini. Ripresa questa canzone dai Depeche Mode, è un instant disc, Universal Soldier.

riconosciamo di più la voce di The Gun con questa canzone Depeche Mode, Universal Showdown, diciamo un Eastern Disc, perché sono stati invitati a riprendere questo motivo, questo inno pacifista di Buffy St. Mary. Pensate che una canzone, io ho detto 64, 63, 64, l'hanno resa elettronica, cioè, lo stile è quello dei Depeche Mode, è inserita in un album che richiama quello del 1995, cioè Help. Questo è Help to the War Child, proprio per la situazione che stiamo vivendo. Ci sono tanti artisti che hanno partecipato, che hanno inserito praticamente un loro brano in questo disco, cui i proventi vanno ovviamente a quei bambini che stanno vivendo un periodo difficile della guerra. Universal Shoulder, quindi questa è l'ultima canzone di oggi nuova che abbiamo sentito in Keep on Rockin'. Domani c'è la nostra classifica ufficiale, vedremo se alcune di queste potranno far parte della nostra Rock and Play Mainstream. Keep on Rockin', extra time. I miei extra time di questi giorni sono dedicati proprio alla radio, all'eleganza della musica che si poteva ascoltare in radio in quegli anni. Qua siamo nel 1980, quindi più venivano ascoltate queste canzoni, più le radio erano come giudicate grandi, belle, perché proponevano musica soft rock elegante. Sentite questa canzone degli Ambrosia, Biggest.

0: certo, ascoltiamo queste canzoni, ci domandiamo dov'è che abbiamo perso la strada. The Biggest Part of Me. Ma siamo nel 1980, tra l'altro 19 marzo del 1980, quindi la primavera, veniva aperta con questa canzone Biggest Part of Me degli Ambrosia, falsa riga dei Toto, Christopher Cross, insomma quella musica elegante che a noi piaceva farvi ascoltare e piace ancora farvi ascoltare. Questa è la musica grande, quella che sentite qui da Radio Alta in Keep On Rocking. Ma siamo in chiusura, siamo anche un po' in ritardo. Devo chiedere a DJ Copy se si ricorda, vediamo un po' se ha memoria, DJ Copy, dove andiamo domenica, DJ Copy?
1: Ah, mi hai messo alla prova, certo che me lo ricordo. Domenica andiamo all'ex centrale elettrica per il mercato del vinile, come avevi detto. E poi giustamente con noi ci sarà anche Luciano Berri, così facciamo una bella squadra.
0: Ma non ci posso credere, cioè si ricorda tutto, fantastico. Ma ci sarai anche tu? Vieni anche tu alla ex

0: anche Luciano Berri alle 16 e anche alle 19, quando voi volete potete ascoltare con Mixcloud. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani. Domani Rock and Play Mainstream passerà ancora. Keep on rocking. Ciao.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
4: Spot, spot.
5: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
10: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.
11: Alta Play Yesterday.
2: Generazione 2000.
11: Le hit che hanno dominato le classifiche.
2: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Tone.
1: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
2: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
1: La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Partiamo dalla cronaca, un blitz di Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Gli arresti nell'ambito del noleggio di auto di lusso, ma non solo una truffa finanziaria, usavano anche dei metodi particolarmente violenti.
2: Associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività di investimento, truffa, formazione fittizia di capitali e reati di natura tributaria, riciclaggio ed autoriciclaggio. La Guardia di Finanza e la Polizia di Bergamo, in un'operazione congiunta con impiegati 100 tra finanzieri e poliziotti, hanno arrestato 9 persone, 3 sono in carcere, 2 residenti a Palazzago e 7 sono ai domiciliari. Fiamme Gialle hanno eseguito anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore complessivo di 1.600.000 euro. Si trattava tutti di italiani, tranne una albanese e una rumena, una mega associazione delinquere che si basava sul famigerato sistema Ponzi e operava nel settore delle auto di lusso. Nata e operativa per anni a Bergamo, l'associazione poi si è spostata un po' in tutta Italia per sfuggire di volta in volta ad ambienti diventati ostili dopo decine e decine di querele presentate dai truffatori. Oltre a Bergamo, Arezzo, Brescia, Firenze e Lecco, sede ultima della società. Agli investitori veniva prospettata, previo versamento di una cauzione, la possibilità di ottenere rendimenti mensili compresi tra il 2 e il 3% attraverso il subnoleggio di auto di lusso. Promettevano ad esempio il noleggio di fiammanti Ferrari, chiedevano cauzioni di 10.000 euro che sull'acquisto di un'auto del genere parevano davvero pochi e promettevano il 3-4% sulla cauzione data se il truffato subnoleggiava l'auto. Le somme raccolte venivano poi fatte confluire su conti di società costituite ad hoc e intestate a prestanome, giustificando i relativi flussi mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il denaro veniva poi trasferito attraverso una serie di movimentazioni tra società riconducibili al gruppo criminale e conti personali agli indagati, fino in alcuni casi arrivare in Irlanda e Slovenia. L'associazione iniziava i rapporti in modo quasi signorile, arrivando persino ad invitare a cene e feste i possibili acquirenti, per poi dimostrarsi presto senza alcuno scrupolo. In più di un'occasione, agli investimenti in auto di lusso hanno accostato e fatto muovere un ramo molto violento. Minacce di morte, estorsioni, pestaggi e ferate se non versavano altri soldi. Ad una vittima bergamasca che aveva ricevuto un'eredità milionaria sono stati estorti praticamente tutti i soldi, facendo leva sul suo desiderio di costituire e avviare una struttura di ricovero per cani. L'associazione si avvaleva anche di 2 criminali calabresi che minacciava le vittime. Ad una fu sottratta la Lamborghini e poi fu minacciato: se entro l'una non sei qui, vengo, ti prendo e ti stacco la testa. Mentre alla moglie dicevano: se vostro marito non paga, lo incappuccio, lo metto nel cofano della macchina e lo porto in Calabria, nella cava.
1: Anche nella nostra provincia è coinvolta nell'operazione di Siracusa, che ha portato alla luce una frode da oltre 500 milioni di euro connessa al super bonus. Secondo gli investigatori, i dati di immobili realmente esistenti sarebbero invece stati utilizzati all'insaputa di amministrazioni e proprietari per generare crediti fiscali fittizi. Sono state individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini che erano effettivamente esistenti, sparsi su tutto il territorio nazionale dall'organizzazione criminale e da imprese completamente estranee al circuito fraudolento. I dati degli immobili sarebbero stati utilizzati dall'organizzazione criminale all'insaputa appunto degli amministratori. Secondo la ricostruzione, il sodalizio farebbe capo ad alcuni professionisti operanti in Lombardia. L'anello esecutivo risulterebbe individuabile in 2 professionisti in provincia di Chieti abilitati ad accedere alla piattaforma. Risulterebbe che tra i condomini, tra i 22 condomini un po' sparsi per tutta Italia, ce ne sarebbero diversi proprio anche in provincia di Bergamo. Parliamo ora invece di Città Alta, nuova stretta del comune per salire le zone a traffico limitato, saranno estese anche nei giorni festivi dalle 10 alle 24 e ci sarà la novità delle navette, anche se forse non so se sono sufficienti una navetta all'ora, ma vediamo nel servizio i dettagli.
3: La superzona a traffico limitato scatta il 21 giugno, toccherà Città Alta e i Colli e sarà attiva in modo continuativo la domenica e nelle giornate festive dalle 10 alle 24. Prima c'erano le fasce libere tra le 12 e le 14 e tra le 19 e le 24 che ora saranno riservate agli ospiti dei residenti del centro storico, che però dovranno segnalare le targhe delle auto in entrata ad un indirizzo mail specifico. La stretta per ridurre le entrate in città alta e incentivare l'uso dei mezzi pubblici sarà accompagnata da delle navette gratuite di ATB da tre punti diversi della città, che fanno da zone da interscambio tra auto e bus. Si tratta della Celadina, all'altezza dell'entrata di Sariate, di via Corridoni, accanto al centro commerciale e allo stadio. Per ogni zona ci saranno tre mezzi elettrici che partiranno ogni ora. Il servizio sarà attivo dal 21 giugno al 13 settembre e le navette arriveranno tutte a largo Colle Aperto.
1: Dato il via libera al piano di housing sociale messi a disposizione 96 milioni di euro, lo aveva annunciato proprio l'assessore Paolo Franco in diretta nel nostro telegiornale. Se ne parlerà diffusamente questa sera alle 20:15 e poi sabato alla stessa ora in uno speciale in onda sulla nostra rete.
4: La Giunta regionale ha varato il nuovo piano di housing sociale 2026, un investimento da 96 milioni di euro per mettere a disposizione 2.500 case a canone calmierato. Ha preso il via da Bergamo il tour territoriale Abita Lombardia, con cui l'assessore regionale alla casa Paolo Franco ha illustrato le nuove misure. Un fondo consistente per realizzare e riqualificare abitazioni, mettendole a disposizione a canoni calmierati e accessibili.
5: Si tratta di 96 milioni di euro di fondi europei, frutto di una riprogrammazione concertata con tutte le istituzioni, che ci permetterà di incentivare coloro che hanno la possibilità di riqualificare un patrimonio immobiliare. I tempi previsti sono dettati innanzitutto dal tema dei fondi europei, che ci danno il confine temporale del 2030, ma siccome i temi di rendicontazione sono importanti, noi calcoliamo che il bando esca nel giro di un mese, starà aperto fino a metà ottobre, avremo le quadratorie a fine dicembre e dal 1 gennaio, 15 mesi, dovranno essere consegnati gli alloggi. Diciamo che è fondamentale, proprio diciamo innovativo per questo, perché coloro che beneficeranno di questo bando hanno il vincolo di assegnarle a famiglie con fasce ISEE 14.000-40.000, che sono quelle dei lavoratori che fanno funzionare le nostre città e paesi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
7: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
6: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
8: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
10: Alta Play Yesterday.
0: La musica.

0: anni 70.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

0: La musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday.
0: Le emozioni e i ricordi degli anni 90.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Discovery Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
3: Dalle radici del funk alle ultime novità. Ogni pomeriggio alle 4 scopo per voi le perle.

0: Sam.
1: Discovery Funk.
0: Spot.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Eccoci qua, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Ancora, come sempre, i saluti a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta 13.15 e durante il drive time del 18.30 diamo il benvenuto anche al nostro ospite quotidiano, come annunciato ieri, Maurizio Lorenzi, il nostro scrittore. Come stai, Maurizio?
6: Ciao Fabrizio, ma sto molto bene, un abbraccio a tutti, i saluti a tutti i tifosi della Dea. Si preannuncia un'estate scoppiettante, per cui sono molto molto, come dire, carico.
5: In attesa di aver l'annuncio di Maurizio Sarri, ieri è arrivata la notizia che trovate anche a pagina 48 dell'Eco di Bergamo, grazie a Cristian Fulgosi in regia con Claudio Castelli e con il giovane Sanga da Entratico.

0: Ma Fabrizio, dobbiamo dire che la D Luca Percassi sta facendo le cose veramente in grande, costruendo e creando una struttura che probabilmente all'Atalanta non c'è mai stata. Anche questa figura, no, di questo nuovo dirigente che si occupa comunque di essere una sorta di direttore sportivo bis, il braccio destro di Giuntoli, non c'è mai stata, e si sta davvero costruendo un organico, non sul campo, perché quello avverrà in una seconda fase, ma dietro le scrivanie, dietro le strutture organizzative, molto molto importante, e sono dei segnali secondo me ottimi. Vuol dire che l'Atalanta vuole fare le cose bene, ma le sta facendo bene, e queste, Fabri, sono premesse fondamentali per cercare di costruire un team di grande livello. Oltretutto, avendo questi dirigenti, questa loro forza, questa loro autorevolezza, sarà anche meno complicato, è sempre difficile fare il mercato, ma sarà meno complicato anche cercare di convincere taluni giocatori a venire a giocare a Bergamo.
1: Insomma, il livello si sta alzando sempre di più a livello ovviamente di dirigenza, poi concretamente avevi visto che la regia ci ha proposto questa pagina, la 49 dell'Eco di Bergamo, dove si dice: il cammino verso il nuovo corso, fra i pali c'è la squadra perfetta. Carnesecchi è stato il miglior portiere della Serie A e non si muoverà se non per cifre altissime. Tu segui il calciomercato, Maurizio, qui c'è Marco Sportiello, Francesco Rossi con tutti i dati statistici, insomma c'è Palestra che è l'uomo mercato, se vogliamo. Cosa sono 45, 50, 60 milioni di euro? Guardate che dati importanti che la regia ci sta proponendo. 50 presenze per Marco Carnesecchi, 5 rigori parati. Hai capito bene? Vabbè, ritorniamo a parlare di Palestra, che mi sembra l'uomo dove ruota veramente il nostro calciomercato. Poi andremo anche a specificare un termine che mi sembra importante, perché i processi sportivi hanno un po' scioccato molti. Cosa vuol dire? Lo scopriremo tra poco, portate pazienza. Palestra, parliamo di calciomercato, Maurizio.
0: Sì, allora Fabri, piccola parentesi sui portieri: l'Eco di Bergamo ha perfettamente ragione, 3 portieri figli del settore giovanile, un numero uno assolutamente top che tutta Europa ci invidia, un secondo che può fare da chioccia con grande esperienza, e un terzo portiere che ha tanti anni e può creare e crea gruppo e quell'equilibrio giusto. Per quanto riguarda Palestra, credo che sia destinato a diventare la telenovela dell'estate. L'Atalanta non ha fatto mistero sulla sua quotazione, si parte da cifre importanti. L'Inter è la candidata numero uno in Italia, secondo i giornali e secondo anche gli stessi dirigenti neroazzurri, ma è chiaro che serve un esborso importante che superi i 55 milioni circa a salire. Sirene inglesi anche da parte del Manchester City, ieri forte sono uscite notizie dall'Inghilterra. Il ragazzo non ha mai dimostrato poi volontà ferrea di rimanere all'Atalanta, ovviamente ammagliato, affascinato da tutte queste grandi offerte. È chiaro che intorno al mercato e all'uscita di Palestra poi si dovrà concentrare anche una nuova rigenerazione del reparto, perché anche Bellanova, Fabrizio, sembra con un piede fuori dalla rosa nero-azzurra. Addirittura in queste ore il tam-tam sembrerebbe indirizzarlo in quel di Roma, dove potrebbe sì aspettarlo e rigenerarlo lo stesso Gasperini. E tra l'altro, Fabrizio, un'altra questione che è molto importante ed è un nodo che dovrà essere, come dire, sciolto dalla società, riguarda anche Gianluca Scamacca, che per quanto mi riguarda è il centravanti titolare della nostra squadra, però ad oggi non abbiamo ancora la certezza che rimanga lui il numero 9 della Dea per la prossima stagione.
1: Ecco, quando poi parlo al bar, tu ci vieni a trovare anche al bar stadio Ponte San Pietro, e diciamo: ma Scamacca, i tifosi della Juventus, Pasquale Lego, Andrea Iannotta, Omar Gentile, dicono: ma datelo alla Juventus, visto i disastri combinati dagli attaccanti. La stessa cosa lo dicono anche, non lo so, Giampiero Locatelli per quanto riguarda il Milan. Cioè, alla fin fine forse non ci rendiamo nemmeno conto delle potenzialità, perché non è solo Scamacca che abbiamo in casa. Delle volte confrontarsi con gli altri credo sia utile e costruttivo.
0: Ma no, Fabrizio, l'abbiamo detto più volte, per me, ma insomma molti, no, la pensano in questo modo, ma anche un giocatore di grande

0: grande classe, uno dei pochi centravanti moderni capaci di andare in gol in maniera diversa, è imprevedibile, è un po' indolente, a volte ci fa un attimino arrabbiare, ma un giocatore di grandi caratteristiche e grandi qualità. Se la stessa Roma, se lo stesso Gasperini ci dicono, ci ripetono, è molto interessato a portarlo a Roma, ci sarà evidentemente un motivo, perché è un ragazzo particolare, un carattere anche che va un attimino anche coltivato, e qui entrerà in gioco, credo molto, la figura di Maurizio Sarri, che dovrà parlare con il ragazzo e cercare di costruire un rapporto e delle prospettive importanti. Io me lo terrei assolutamente stretto, ovviamente. Sì. No, Fabrizio, ci vuole anche la volontà del giocatore di rimettersi in gioco dopo un'annata un po' così balbettante e un progetto tecnico adatto a lui.
1: Sono pienamente d'accordo con te. Cara, tra virgolette, panchina, 2 punti, 3 a libero paga. C'è l'analisi, come sempre, dettagliata di un esperto di economia come Enrico Mazza, a pagina 48 dell'Eco di Bergamo, anche perché poi bisogna fare i conti in tasca. 2 esoneri che costano 13-14 milioni più o meno, e poi ci sono tutti gli staff tecnici, ne parlavamo anche ieri durante l'appuntamento, e questi staff tecnici che sono composti da 4, 5, 6, 7, 8 persone, insomma un esercito quasi si portano gli allenatori.
0: No, beh, è veramente un piccolo grande esercito. Tra l'altro lo staff tecnico di Palladino è quasi numericamente il doppio rispetto a quello di Juric, però il periodo è stato più breve perché è subentrato successivamente. Chiaro che Enrico Mazza ha ragione, e purtroppo questa annata un po' complicata ha comportato questo esonero di Juric, il cambio in corsa con Palladino, e poi per la mancanza di feeling, ormai tutti l'abbiamo intuito, tra appunto il mister Raffaele Palladino e la dirigenza nerazzurra, un ulteriore cambio. Non è solita la Dea fare questi avvicendamenti così ravvicinati, sono costi importanti, però è vero, Fabrizio, che abbiamo anche la possibilità di sostenerli, visto gli introiti dell'ultima Champions, certo, visto l'uscita che ci sarà di Palestra, abbiamo avuto quella di Lookman, ci sarà quella di Ederson, tutto sommato sarà un costo sopportabile. È chiaro che fa un po' notizia, perché a Bergamo di solito c'è molta più stabilità. Gasperini 9 anni consecutivi, credo, e si possa essere fiduciosi da questo punto di vista. Con Sarri potremmo riaprire un grande ciclo molto più stabile, perché Sarri mi sembra anche molto affine alla figura di Gasperini da questo punto di vista,
1: anche se il gioco è naturalmente alquanto diverso. Abbiamo detto che dovevamo specificare questo ruolo, e lo fa perfettamente l'amministratore di corner Roberto Bellingheri. Naturalmente rilancia il post pubblicato sul sito atalanta.it dei processi sportivi. Lo leggo anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Al di là della definizione originale, la storia di Pompilio non ha niente a che fare con il diritto. Me l'ha chiesto l'amico Italo Lady, che saluto, perché ieri c'è stato un dibattito, Franco Bologna ha cercato di spiegarglielo perfettamente, spero che adesso lo capisca. Cioè, non ha nulla a che fare con i processi sportivi come vengono intesi, come qualcosa che si riferisca al mondo giudiziario, non c'entra assolutamente nulla. I processi sportivi sono tutti quei meccanismi che ruotano intorno poi al pallone. Ovunque ha sempre collaborato con Giuntoli da un punto di vista dello scouting e del mercato. È stato molto molto molto chiaro Roberto Bellingheri, a cui facciamo i complimenti, perché ha specificato, qualcuno ha detto processi sportivi, cosa accade? Cos'è successo? Perché sai, processi, tu sei un esperto Maurizio, tra l'altro, suona in un certo modo come termine.
0: Sì, suona in maniera abbastanza inquietante. In realtà Roberto Bellingheri ha assolutamente ragione, si tratta di una figura legata anche al discorso tecnico, proprio anche dell'acquisto, gestione, amministrazione, stipula dei contratti, si occupò anche, se non erro, della gestione del Bari quando De Laurentiis cercò poi di sistemare le situazioni con la doppia proprietà, insomma una persona di alto profilo che gestisce questioni anche legate al campo, una sorta di braccio destro operativo di Giuntoli. È come avere un direttore sportivo bis che può lavorare insieme a un altro super direttore, per cui io direi stiamo tutti tranquilli, è un'altra buona notizia, l'Atalanta si sta rinforzando dietro le scrivanie, molto bene direi, ora aspettiamo che faccia lo stesso sul campo.
1: Ecco, se vediamo cosa accade a 50 km da noi, dove praticamente lo staff dirigenziale è stato azzerato, ogni riferimento non è puramente casuale, caro amico mio, capisci che insomma noi viviamo in un'altra dimensione. Terzino giovane, duttile, già esperto, ecco perché l'Atalanta può pensare a Savone, il suo profilo tecnico, scrive Gianluca Besana quest'oggi all'interno di Corner. Però Cristian, mi fai questo miracolo, perché abbiamo una certa età, credo, condivido con l'amico Bacco l'età, eccetera eccetera, complimenti Bacco anche per la tua mostra a Ponte San Pietro, questa foto mi ha emozionato. Coppa Rappan, sinceramente m'era sfuggita. Coppa Rappan, bah, devo chiederlo a Delio Corbani forse. La Mitropa la ricordo, la Coppa dell'Estate alzi la mano, non lo so, qualcuno la ricorda la Coppa dell'Estate, l'Europa con l'Atalanta, c'è questo viaggio veramente molto molto intrigante, vi invito a leggerlo, di Valerio Mazzola. Cioè Cristian, adesso puoi far vedere bene questa foto, perché io i due personaggi poi francamente non so, non li riconosco, faccio pubblica ammenda. Maurizio, aiutami per cortesia. Guarda, vabbè, qua.
0: La Coppa Rappan, sono sincero, non la conosco, pensavo fosse una coppa di gelato, vista l'estate che sta per arrivare. Non so che torneo sia, ma è molto bello. Magari chiediamo, no, poi a chi ci sta ascoltando se ci manda dei messaggi e ci spiega in maniera dettagliata anche chi sono questi meravigliosi personaggi.
1: Eh no, anche perché sennò poi non saboreranno a Corner e non leggono questo dettagliato articolo semplicemente meraviglioso. La Coppa dell'Estate ha molto con il gelato, effettivamente. Non la conoscevo, francamente. Alzo le mani e chiedo umilmente perdono. Maurizio, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un paio di minuti. Cosa ti aspetti? Cosa ti aspetti? Perché il quadro dirigenziale mi sembra veramente il top, e faccio pubblicamente i complimenti alla nostra dirigenza. Ora ci si deve muovere sul mercato, però partiamo, credo, da un organico già di assoluto livello.
0: Sì, assolutamente, allora, dato atto che la Dea ha esercitato l'opzione di rinnovo anche per Kolasinac, quindi potrebbe anche rimanere, secondo me è un'ottima notizia. Il sogno dell'estate, oltre alla Coppa dell'Estate che abbiamo visto prima, potrebbe essere un nome molto importante, sta girando questo nome sul web, un nome accostato alla Roma, perché Gasperini ci sta tentando un po' di, come dire, rompere le uova e le paniere della Dea. Ma Kerim Alaybegovic, voglio pronunciarlo bene, giocatore che conosciamo, classe 2007, 18 anni ancora da compiere, potrebbe essere un obiettivo della Dea. La Roma sembra sul giocatore, di proprietà del Bayer Leverkusen, è un piccolo giovane fenomeno, l'abbiamo visto negli spareggi playoff Bosnia-Italia, un ragazzo che ha giocato nel Salisburgo la scorsa stagione, una ottima stagione, 29 gol in Bundesliga, 29 partite con 9 gol e 3 assist in Bundesliga, ed è un profilo che sarebbe molto molto importante anche per alzare il tasso tecnico della Dea. Una trattativa complicata.
1: Grazie Mauri, non possiamo sforare, ti invito a leggere però oggi gratuitamente con l'Eco di Bergamo, alle 21 iniziano i mondiali in Messico, Messico-Sudafrica, e potete leggere questo inserto veramente molto molto ricco, molto molto dettagliato, con tante foto, tante immagini che riguardano questo avvenimento di dimensione mondiale. Ti auguro una buona giornata, a presto.
0: Mondiale senza Italia, ma con 8 Tarantini, Fabri. Ciao a tutti.
1: L'hai detto, grazie mille. Domani saremo con Cesare Zapperi. Buona giornata a tutti.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Discovery Funk.
2: Classici indimenticabili, gemme da scoprire, novità che sorprendono. Tutto questo è

0: Versailles.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot. Le docce e barbati bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 18:59.
0: Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

Eccoci alla puntata di giovedì, l'ultima della settimana, marchio Discovery Funk. Quest'oggi ci sentiamo già con un piede sulla pista da ballo universale. Ci ritroveremo lì attorno alle 4 del pomeriggio, come ogni venerdì. Quest'oggi apre la puntata Chaka Khan, una delle voci più importanti della storia della musica. Ieri abbiamo ascoltato la sua nuova canzone, Chuckzilla, e nella stessa puntata la sua voce ha duettato con Ray Charles nella I'll Be Good To You, nell'album di Quincy Jones. Ed è di Quincy Jones anche la produzione di questo disco, Do You Love What You Feel?

0: stiamo piano piano raggiungendo il nostro obiettivo, che è quello di smaltire un po' di musica grande dal famoso scatolone dei dischi accumulati nel tempo. Effettivamente questa traccia mancava da un po', da Discovery Funk. Quest'oggi abbiamo risolto la questione. Grande disco del 79 a firma Quincy Jones, voce Chaka Khan.
1: Hey hey, this is Sean Rivera and you're listening to my sound on Discovery Funk with Luciano Berry.

naturale alternanza tra il passato e il presente ci pare di scorgere anche un po' di futuro nel suono che ci accompagna tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio. Il solito grande disco di Shari Verane, Keep On.

0: Direttamente da Cissy Roger, l'ingresso del trombone di Fred Wesley dei JB's, scritturato per l'occasione della produzione di questo grande disco a firma Jazz Funk, produzione italiana, l'album Love in a Black Dimension, canzone The Ghetto, vero classico del 70 di Donny Hathaway.
1: This is Dizzy, all the way from the Netherlands, and you're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

ci voleva anche questo oggi. Il vero funky in onda alla radio, tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio, siamo nella terra del funk e quest'oggi insomma abbiamo tirato in ballo indirettamente James Brown nominando Fred Wesley per la sua partecipazione alla registrazione nel disco di Just Found the Ghetto. Anche se in realtà in questa particolare registrazione con James Brown Fred Wesley non era del gruppo, ma poco conta, questo è stato sufficiente per tirare fuori anche questo disco dallo scatolone. È tutto per oggi, domani saremo sulla pista da

nel 1976, una cover grandiosa di un grande classico di Aaron Melvin and the Blue Notes. Con questa canzone Thelma Houston vinse il Grammy Awards per la miglior performance femminile. A domani, questa è Don't Leave Me This Way. Discovery Funk.

0: Jackpot!
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
0: La musica grande.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Partiamo dalla cronaca, un blitz di Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Gli arresti nell'ambito del noleggio di auto di lusso, ma non solo una truffa finanziaria, usavano anche dei metodi particolarmente violenti.
2: Associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività di investimento, truffa, formazione fittizia di capitali e reati di natura tributaria, riciclaggio ed autoriciclaggio. La Guardia di Finanza e la Polizia di Bergamo, in un'operazione congiunta con impiegati 100 tra finanzieri e poliziotti, hanno arrestato 9 persone, 3 sono in carcere, 2 residenti a Palazzago e 7 sono ai domiciliari. Fiamme Gialle hanno eseguito anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore complessivo di 1.600.000 euro. Si trattava tutti di italiani, tranne una albanese e una rumena. Una mega associazione a delinquere che si basava sul famigerato sistema Ponzi e operava nel settore delle auto di lusso. Nata e operativa per anni a Bergamo, l'associazione poi si è spostata un po' in tutta Italia per sfuggire di volta in volta ad ambienti diventati ostili dopo decine e decine di querele presentate dai truffatori. Oltre a Bergamo, Arezzo, Brescia, Firenze e Lecco, sede ultima della società. Agli investitori veniva prospettata, previo versamento di una cauzione, la possibilità di ottenere rendimenti mensili compresi tra il 2 e il 3% attraverso il subnoleggio di auto di lusso. Promettevano ad esempio il noleggio di fiammanti Ferrari, chiedevano cauzioni di 10.000 euro che sull'acquisto di un'auto del genere parevano davvero pochi e promettevano il 3-4% sulla cauzione data se il truffato subnoleggiava l'auto. Le somme raccolte venivano poi fatte confluire su conti di società costituite ad hoc e intestate a prestanome, giustificando i relativi flussi mediante le emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Il denaro veniva poi trasferito attraverso una serie di movimentazioni tra società riconducibili al gruppo criminale e conti personali agli indagati, fino in alcuni casi arrivare in Irlanda e Slovenia. L'associazione iniziava i rapporti in modo quasi signorile, arrivando persino ad invitare a cene e feste i possibili acquirenti, per poi dimostrarsi presto senza alcuno scrupolo. In più di un'occasione, agli investimenti in auto di lusso hanno accostato e fatto muovere un ramo molto violento. Minacce di morte, estorsioni, pestaggi e ferate se non versavano altri soldi. Ad una vittima bergamasca che aveva ricevuto un'eredità milionaria sono stati estorti praticamente tutti i soldi, facendo leva sul suo desiderio di costituire e avviare una struttura di ricovero per cani. L'associazione si avvaleva anche di 2 criminali calabresi che minacciava le vittime. Ad una fu sottratta la Lamborghini e poi fu minacciato: se entro l'una non sei qui, vengo, ti prendo e ti stacco la testa. Mentre alla moglie dicevano: se vostro marito non paga, lo incappuccio, lo metto nel cofano della macchina e lo porto in Calabria, nella cava.
1: Anche nella nostra provincia è coinvolta nell'operazione di Siracusa, che ha portato alla luce una frode da oltre 500 milioni di euro connessa al super bonus. Secondo gli investigatori, i dati di immobili realmente esistenti sarebbero invece stati utilizzati all'insaputa di amministrazioni e proprietari per generare crediti fiscali fittizi. Sono state individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini che erano effettivamente esistenti, sparsi su tutto il territorio nazionale dall'organizzazione criminale e da imprese completamente estranee al circuito fraudolento. I dati degli immobili sarebbero stati utilizzati dalla organizzazione criminale all'insaputa appunto degli amministratori. Secondo la ricostruzione, il sodalizio farebbe capo ad alcuni professionisti operanti in Lombardia. L'anello esecutivo risulterebbe individuabile in 2 professionisti in provincia di Chieti abilitati ad accedere alla piattaforma. Risulterebbe che tra i condomini, tra i 22 condomini un po' sparsi per tutta Italia, ce ne sarebbero diversi proprio anche in provincia di Bergamo. Breve ma intensa verrebbe da dire. Parliamo della perturbazione che ieri è arrivata sulla nostra provincia in maniera davvero violenta, quasi tropicale per appunto la violenza con la quale si è scagliata a terra. La fase più intensa nella bassa e sull'isola si è concentrata tra le 16 e le 17. Violente raffiche di vento, bombe d'acqua, grandine si sono concentrate sulle aree di Chignolo, Filago, Brembate e Capriate per poi spostarsi verso la media e bassa bergamasca, dove il vento ha soffiato ad una velocità che ha raggiunto gli 80 km all'ora. Danni soprattutto ad auto in sosta, ai tetti di abitazione che sono stati divelti, anche alcuni pannelli fotovoltaici, oltre ai campi. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse zone per rimuovere alberi caduti. Problemi di infiltrazioni di acqua anche all'Iper di Brembati, in un'area vicina al gate 14, quindi allo scalo aeroportuale di Bergamo. I disagi più significativi sulla viabilità automobilisti a lungo in coda sulla A4 in direzione Milano per la quantità di ghiaccio, quello della grandine, che si era accumulata. Parliamo ora invece di Città Alta, nuova stretta del comune per salire le zone a traffico limitato, saranno estese anche nei giorni festivi dalle 10 alle 24 e ci sarà la novità delle navette, anche se forse non so se sono sufficienti una navetta all'ora, ma vediamo nel servizio i dettagli.
3: La superzona a traffico limitato scatta il 21 giugno, toccherà Città Alta e i Colli e sarà attiva in modo continuativo la domenica e nelle giornate festive dalle 10 alle 24. Prima c'erano le fasce libere tra le 12 e le 14 e tra le 19 e le 24 che ora saranno riservate agli ospiti dei residenti del centro storico, che però dovranno segnalare le targhe delle auto in entrata ad un indirizzo mail specifico. La stretta per ridurre le entrate in Città Alta e incentivare l'uso dei mezzi pubblici sarà accompagnata da delle navette gratuite di ATB da tre punti diversi della città, che fanno da zone da interscambio tra auto e bus. Si tratta della Celadina, all'altezza dell'entrata di Sariate, di via Corridoni, accanto al centro commerciale e allo stadio. Per ogni zona ci saranno tre mezzi elettrici che partiranno ogni ora. Il servizio sarà attivo dal 21 giugno al 13 settembre e le navette arriveranno tutte a largo Colle Aperto.
1: Dato il via libera al piano di housing sociale messi a disposizione 96 milioni di euro, l'aveva annunciato proprio l'assessore Paolo Franco in diretta nel nostro telegiornale. Se ne parlerà diffusamente questa sera alle 20:15 e poi sabato alla stessa ora in uno speciale in onda sulla nostra rete.
4: La Giunta regionale ha varato il nuovo piano di housing sociale 2026, un investimento da 96 milioni di euro per mettere a disposizione 2.500 case a canone calmierato. Ha preso il via da Bergamo il

0: dei fondi europei che ci danno il confine temporale del 2030, ma siccome i temi di rendicontazione sono importanti, noi calcoliamo che il bando esca nel giro di un mese, starà aperto fino a metà ottobre, avremo le quadratorie a fine dicembre e dal 1 gennaio, 15 mesi, dovranno essere consegnati gli alloggi. Diciamo che è fondamentale, proprio diciamo innovativo per questo, perché coloro che beneficeranno di questo bando hanno il vincolo di assegnarle a famiglie con fasce ISEE 14.000-40.000, che sono quelle dei lavoratori che fanno funzionare le nostre città e paesi.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Sbergamo TV. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
1: Alta Play Yesterday, anni 70.
3: Alta Play Yesterday.
1: Suono 70.

Marco Inugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenè.

Radio Alta. Sono le 21 e 2 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 24 e un minuto.

la musica grande.